0: Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.
1: One, two, one, two.

Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.

0: tormento e ossessione.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: della segreteria tecnica del MIC e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario di Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. Elena Proietti, esponente di spicco dei meloniani in Umbria, è invece accusata di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Insomma, dopo il caso Venezia al Teatro della Fenice e la guerra con Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale, non c'è pace per il ministero guidato da Giuli.
1: Il Milan mette a rischio la sua partecipazione alla Champions League, perde 3-2 in casa contro l'Atalanta e scivola al quarto posto che condivide con la Roma, che ha vinto rocambolescamente 3-2 a Parma grazie a un rigore di Malen al minuto 101. Prima volta nelle coppe europee per il Como, che vince 1-0 a Verona, 3-0 della Cremonese sul Pisa e 0-0 della Fiorentina con il Genoa. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre piccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: My Movies presenta...
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve...

tramite Pakistan. Trump l'ha liquidata in modo molto sbrigativo, del tutto inaccettabile, l'ha scritto ovviamente a caratteri cubitali come il suo stile, insomma, di sempre, e dice che così non va bene e quindi siamo di nuovo in una situazione di stallo totale tra i due paesi dopo diversi tentativi per arrivare a un accordo. Gli attacchi è vero che sono sostanzialmente finiti o comunque non stanno andando avanti, però lo stretto di Hormuz continua a rimanere chiuso, che subisce un doppio blocco, quello americano e quello iraniano. Gli Stati Uniti sostanzialmente dicono: non possiamo accettare che l'Iran possa sviluppare un suo programma nucleare, deve darci tutto l'uranio che possiede, tutte le scorte di uranio arricchito, perché altrimenti potrebbe presto costruire una bomba atomica. Questo è il discorso che Trump fa dall'inizio di questa guerra. Rilancia anche Netanyahu con una intervista ieri, rilasciata ieri, nella quale ha detto che sostanzialmente la guerra non è finita. Tutti quanti ci auguriamo il contrario, ovviamente, che finisca presto, anche perché i rincari che stiamo vedendo in questi giorni, per la verità, come scrive sul Post Francesco Gaeta, non dipendono ancora dalla guerra.

0: Sì, però si riprodurranno, nel senso, se si riproducono la responsabilità sarà di qualcuno, oppure lì hanno trovato il loro habitat e magari è l'uomo ad essere per loro quello che invade il loro spazio.
1: Va bene. 120 pavoni. 120 pavoni, non so quanti abitanti fa, controlliamo Punta Marina in provincia di Ravenna. Il numero ufficiale però si saprà dopo il censimento che il comune dovrebbe effettuare entro la fine del mese, però insomma anche già 120. Chi dice che non ne può più, che non dormono più, per esempio un cittadino
0: mi fa ridere perché hai fatto un'osservazione. Allora, gli abitanti sono circa 3200,
1: sono veramente tanti pavoni.
0: Sì, direi di sì.
1: Ormai dormo al massimo due ore / tre a notte, perché alle tre vengo svegliato dai loro richiami e prima o poi impazzirò. Cioè, ragazzi, io ce l'ho nel cuore questo signore, lui come tanti altri. Facile quelli che dicono invece no, ma noi affittiamo ai turisti e i turisti sono contenti, grazie a tu non vivi qui, grazie al piffero che ti va bene, insomma, sì, perché arrivano i turisti, magari affittano anche, tu pensa come siamo diventati, gente che affitta casa in questo periodo a Punta di Marina, a Punta Marina, per fare le foto ai pavoni.
0: Ma tu pensa che nell'annuncio tu che affitti casa lì puoi dire offro appartamento con tanto di in dotazione
1: con vista sui pavoni. Fantastico.

cinghiali. 150 interventi sono previsti per in un anno, i più urgenti entro le 24-48 ore dalle segnalazioni. È un modo per ridurre, dice il comune, la presenza dei cinghiali di almeno il 60% nelle aree considerate prioritarie. Il costo di tutta questa operazione è 200.000 euro che il comune dovrà versare alla regione. Erano stati catturati diversi cinghiali nelle ultime settimane, 17 per esempio fino a qualche settimana fa, di cui 13 in una sola notte vicino a Torre Vecchia, nel quartiere Prima Valle, che è di Roma. Ma magari c'è qualcuno appunto di Roma che ci può raccontare meglio questa emergenza cinghiali, perché adesso noi che non li abbiamo, i cinghiali tutti intorno possono anche sembrare, no, carini, vedi le foto, dici ma che carini i cinghiali, però se ci vivi diventa veramente un problema, soprattutto per gli agricoltori. Roma è una città circondata da verde e anche da chi di mestiere fa questo, fa l'agricoltore, i cinghiali possono diventare un problema molto serio.

0: Tantissimi anni, il fatto è che i cinghiali sono tanti e arrivano anche in città perché preferiscono di gran lunga mangiare le colture. Solo che degli agricoltori non è mai fregato niente a nessuno. Ciao da Monica.
1: Sì, tra l'altro prima non l'ho detto, ma la presenza dei cinghiali ha anche contribuito alla diffusione della peste suina africana, che è un tema, ecco, una malattia virale che colpisce i suini, non è trasmissibile agli umani ed è presente da anni sul territorio europeo, però insomma è un tema perché la diffusione della peste suina aveva già portato in precedenza ad alcune misure più incisive dal 22 al 25. Per quasi 3 anni il Ministero della Salute aveva istituito su Roma la cosiddetta zona rossa dopo il ritrovamento di un cinghiale positivo al virus nella riserva naturale dell'Insugherata. Ma che nome incredibile, bello, Insugherata. Nel nord-ovest di Roma, vicino alle zone di Monte Mario, bellissima Monte Mario, quartiere incredibile.
2: Volevo farti riflettere su una cosa. Dimmi. Prima abbiamo sentito, insomma, diciamo il verso del pavone che può essere un po' fastidioso.
1: Sì.
2: Non è che quello del cinghiale sia proprio
1: no,
2: il massimo.
1: Non
2: è
1: il massimo, no, sono d'accordo. È potente. Anni 6 e 27 poi era necessario. No, ma io lo conosco bene il verso del cinghiale perché sono cresciuto in campagna e i cinghiali sono una presenza fissa e ne conosco i problemi, per così dire. No, sul serio, è un animale incredibile, bello, fantastico, però ecco, può causare qualche danno, più di qualche danno, soprattutto se fai l'agricoltore, se hai una vigna, insomma, ti può sfasciare letteralmente tutto, quindi è comprensibile che gli abitanti di Roma chiedano un allontanamento di questo animale, ma tutte le volte però ti scontri anche con quel modo di essere ambientalisti che insomma non risponde però alle esigenze reali e concrete.

0: Io penso che se i romani si facessero un esame di coscienza, realizzerebbero che i cinghiali sono il loro ultimo problema.
1: Certo, è l'ultimo problema se non ce l'hai, però, Elena, con tutto il bene, da dove ci scrivi, insomma, dall'accento direi molto nord Italia.
2: Buongiorno, Roberto da Roma. Comunque, sì, la maggior parte dei zozzoni sono proprio i turisti, non sappiamo sempre chi i romani.
1: Ma infatti, Roberto, era giusto darti voce. Allora, un'ultima cosa prima di andare in pubblicità, perché questa è una storia bella, perché c'è questa illustratrice bolognese Cristina Cati che si è accorta che l'IKEA Store di Casalecchio di Reno aveva utilizzato una sua opera, Tortellino con ingredienti il nome, quindi un

0: redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
1: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
2: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
1: Una produzione One Podcast.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
7: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
8: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
6: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buccherman.
9: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
6: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Da Troni.

0: punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eagles, Tequila Sunrise, alle 6.38 su Radio Capital arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. La riforma del codice della strada, con l'inasprimento delle sanzioni per chi guida dopo aver bevuto alcolici, è un risultato di cui va orgoglioso il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Ed in effetti è una riforma che va nella giusta direzione, quella di punire più severamente comportamenti pericolosi. Le statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità sono impietose. Si parla del 30-35% degli incidenti stradali mortali correlati all'abuso di alcol. Nel primo anno di applicazione della riforma Salvini, secondo i dati del ministero, le vittime degli incidenti stradali sono calate del 10%, gli incidenti mortali dell'8%, i feriti del 6%. Ma da Ferrara arriva una notizia che mette in imbarazzo proprio la Lega di Salvini. È successo una settimana fa che il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, della Lega, e l'assessora Francesca Savini siano rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 nel territorio di Sermide, in provincia di Mantova. L'automobile, un SUV Land Rover, ha sbandato in curva, finendo prima contro un albero e poi in un fossato. Auto distrutta, illesi il sindaco e l'assessora, che era alla guida. Nessun altro veicolo coinvolto. I carabinieri arrivati sul posto hanno sottoposto la conducente all'alcol test ed è risultata ultra

Ferrara attaccano. Il consigliere comunale Fabio Anselmo dice: se non si è ferito nessuno, non è morto nessuno, è frutto soltanto di un miracolo. Il sindaco era su quell'automobile. Come ha fatto a non accorgersi che la sua fedele assessora si è messa alla guida della propria auto ubriaca? Come ha potuto permettere che ciò accadesse mettendo a repentaglio la vita di lei, la propria e di altri incolpevoli cittadini? Con quale faccia ora vi potete esporre come rappresentanti istituzionali promotori della sicurezza per i nostri giovani che si mettono alla guida dopo feste e concerti? E il leader della Lega, Matteo Salvini, non dice niente sul suo sindaco coinvolto in questa storia? Domande che meriterebbero delle risposte. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0. Passate una buona giornata, sempre qui su Radio Capital.

0: Questa canzone di Ed Sheeran è domenicale, non so come chiamarla, e dà proprio quella sensazione da Sunday blues, come dicono quelli bravi, cioè la sensazione di malinconia, anche ansia, insomma, una certa apatia che spesso emerge la domenica pomeriggio o sera. Su Radio Capital alle 6.46 c'è la Marta, la MacMusa, buongiorno, perché è lunedì. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno, ciao, in realtà per me è

0: Quindi un po' la malinconia della domenica sera la sento.
1: Giusto, giusto, perché tu
0: Sento
1: sei
0: sono
1: negli
0: negli
1: Stati
0: Stati
1: Uniti. Dove
0: Uniti. Sì,
1: sei?
0: esatto. Guarda, in questo momento mi trovo in New Mexico, in una cittadina che ha un nome straordinario che è Truth or Consequences, cioè una cosa
1: Wow.
0: come

0: neanche più. Però insomma, questi sì, questi è proprio un po' un'americanata, diciamo.
1: Totale.
0: Però...
1: anche perché, scusami, sì. I cittadini di questa città come si chiamano? E chi lo sa?
0: Ah, non lo sai. Non saprei.
1: Chiederlo
0: la cittadina si... Sì, esatto, si abbrevia anche con TOC, una cosa del genere.
1: Certo, perché loro abbreviano qualunque cosa.
0: Esatto.
1: Sarà TOC, esatto. Non so, i cittadini di sì, TOC, sì. Non lo so. Senti, ma
0: però
1: quanto ti fermi?
0: Realtà,
1: dimmi, vai, scusa un attimo.
0: È un posto molto bello che potete conoscere anche voi in una maniera, direi, molto accurata, perché sono venuta qua per questo motivo. È il luogo dove è stato girato un film straordinario dal mio punto di vista, che però ha avuto molto poco successo, comunque non il successo che si merita, che è Eddington. È un film di Ari Aster che è uscito l'anno scorso, quindi molto molto vicino, molto recentemente,
1: sì.
0: Con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone, quindi un cast pazzesco, e racconta in questo posto proprio, in questa cittadina che è davvero persa nel deserto del New Mexico, e diventa un microcosmo degli interi Stati Uniti, raccontando, è ambientato nel 2020, quindi sta per arrivare il Covid è già arrivato, però qui ancora no, e insomma c'è teoria del complotto, democratici, woke, repubblicani, MAGA, vari deliri, rapporti difficili, il tutto in questa cittadina che apparentemente non ha nulla di speciale, però diventa un emblema, insomma, dell'America grande, no?
1: C'è tutta l'America lì.
0: Sì, vi consiglio di guardarlo, perché oltre a mettere il naso in un paesino piccolo, tra l'altro il New Mexico sta potenziando molto a livello finanziario le produzioni cinematografiche nella parte rurale dello stato, quindi oltre a mettere il naso un po' da queste parti che sono difficilmente reperibili, diciamo, sul grande schermo, si ha un ritratto degli Stati Uniti, ma veramente molto accurato. Ha avuto un po' sfortuna perché assomiglia per certi versi a Un'avventura dopo l'altra, di Thomas Anderson, e questo fa un po' penalizzato, però il film è veramente molto bello.
1: No, sto guardando le foto di Truth or Consequences, la cittadina è veramente pazzesca, è un film, sì, vabbè, come tutto quello che è da quelle parti nel sud degli Stati Uniti, ti fa pensare, insomma, ai tanti film che abbiamo visto, tra l'altro non lontano dal confine con il Messico, da Ciudad Juarez, che è quella,
0: Sì.
1: insomma, la prima città che si trova subito dopo, appunto, il confine a
0: Esatto.
1: El Paso,
0: Infatti
1: non
0: io,
1: lontana del Paso.
0: esatto. Io sono atterrata a El Paso e poi, insomma, ho preso la macchina e sto risalendo su verso insomma, il nord del New Mexico, e arrivare a El Paso è sempre intensa come
1: Eh
0: esperienza,
1: sì, immagino.
0: perché il Messico è proprio al di là del muro, insomma, al di là del
1: Eh
0: fiume. Il
1: sì.
0: fiume tutt'oggi è davvero un rigagnolo, non è neanche un fiume, però insomma il confine è bello potente in questo momento, però è a un passo, nel senso, il Messico è proprio dall'altro lato della strada, e quindi fa impressione sapere che sono due mondi così divisi eppure così vicini,
1: Sì,
0: così
1: tra l'altro, vabbè,
0: attaccati, direi.
1: questi, in generale questi posti di confine sono sempre molto affascinanti. Grazie mille,
0: Infatti.
1: grazie Marta, buona notte a te allora,
0: Grazie a te.
1: buonanotte.
0: Grazie,
1: Ciao,
0: buona
1: ciao, ciao, ciao,
0: giornata.
1: ciao,
0: Ciao,
1: ciao.
0: ciao.
2: Buongiorno Capital.

0: famosa che vi invito a seguire su Instagram, si intitola Eddington con due D. Io non l'ho visto, è dell'anno scorso, non ho avuto modo, insomma, lo vedrò, lo guarderò molto volentieri. E Antonella dice: per me New Mexico, scusate, è quel capolavoro di Breaking Bad, assolutamente affascinante, prima o poi dovrò farci un tour. Cavolo, sì, è vero, Breaking Bad è proprio ambientato in New Mexico. Bellissima serie, forse la più bella di sempre, la lancio là. Alle 6.56, buongiorno Capital, termina, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Buona giornata a tutti, grazie, ciao.
1: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
2: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
3: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
1: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
3: Una produzione One Podcast.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom.

0: su mercedesbenz.it.
1: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
9: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. L'Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran. A un certo punto ce lo prenderemo, aggiunge il presidente americano. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. La nave Ondius ha sbarcato i suoi passeggeri sull'isola di Tenerife. Si tratta dell'imbarcazione da crociera con un focolaio di antivirus a bordo. Dalle Canarie partono gli aerei che riportano in sicurezza nei vari paesi di provenienza i passeggeri a rischio contagio. Un francese presenta sintomi, un cittadino americano è risultato positivo. Stanno bene invece i 4 italiani in sorveglianza attiva dopo il viaggio sull'aereo su cui è salita per pochi minuti la donna olandese poi morta per antivirus. Risiedono in Calabria, Campania, Veneto e poi c'è una donna toscana. Sulle sue condizioni di salute sentiamo l'assessora regionale alla sanità Monia Monni.
10: È in condizioni di salute ottime, sta bene, ovviamente è stata sottoposta a una misura di confinamento. Il fatto che non manifesti sintomi ormai dopo 2 settimane dall'avvenuto contatto è abbastanza rassicurante, anche se la finestra per il manifestarsi dei sintomi è più ampia. Il contatto che è avvenuto è un contatto ritenuto contatto di contatto, quindi non ravvicinato, non prolungato nel tempo, quindi siamo fiduciosi che il confinamento basti a avere una misura di precauzione molto elevata, necessaria, ma che non ci siano reali problemi di diffusione dell'antivirus.
9: Emergono nuovi particolari dall'inchiesta della Procura di Pavia che indica in Andrea Sempio l'assassino di Chiara Poggi. Secondo i PM, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale, ci fu da parte del ragazzo un'aggressione definita cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne a Napoli, trasportato in gravi condizioni all'ospedale. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia.

0: Recupero poi il Como che dopo la vittoria 1-0 a Verona festeggia aritmeticamente la sua prima partecipazione alle Coppe Europee. Arriva Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Via, via. Pet Store Conad compie

0: Berlingo e Giampi 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: Sempre a segno Maurizio Crozza, che insomma la mette dentro facile sulla gaffe di Valditara.
2: Sì, esatto.
1: Ve la ricordate? La gaffe del ministro che insomma parlando di Piersanti Mattarella appunto l'aveva addebitata alle Brigate Rosse. Sentiamo.
3: Sono anche qua per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella. All'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo. Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse.
1: E niente, ce l'aveva qua in testa. È chiaramente insomma un lapsus, però anche grave.
2: Si è ripreso dopo pochi secondi, sì. Questo dobbiamo dirla, questa cosa, ecco. Nel parlare.
4: No,
2: della,
4: perché infatti stavo proprio per dire, ci sono state delle scuse, no? Un chiarimento da
1: delle
4: parte
1: scuse,
4: del
1: no, ha fatto finta di niente, poi hanno
4: perché
1: detto
4: perché poi questi ministri, può succedere a tutti, anche se questo è un po' grave come errore.
2: No, vabbè, sicuramente.
4: Però a volte si può anche fare un po' di
1: però
4: mia
1: se sei
4: culpa,
1: il ministro,
4: no?
1: Sì, della scuola proprio, no? Dell'istruzione.
4: È grave, un po' grave.
2: Ci sono, diciamo che le attenuanti sono un po' meno rispetto a un errore eventuale di una persona comune, ecco, rispetto ad un ministro appunto dell'istruzione come Valditara, ed è stata una gaffe che ha tenuto banco negli ultimi giorni. Naturalmente Crozza è stato abilissimo nel ripercorrere appunto altri ipotetici passaggi sbagliati del ministro Valditara.
4: Ricorderete tra l'altro il famoso tweet del ministro dove c'erano un po' di errori grammaticali, sì, che avevano portato ad accusare il suo social media manager. Quando succede
1: brava,
4: è un po' più difficile, no? Poi trovare, sì, colpe esterne.
1: Possiamo dire solo povera Giorgia Meloni che deve parare i colpi a destra e a sinistra. Nemmeno una domenica di riposo, perché quello che è successo ieri al Ministero della Cultura sa proprio di bufera, shock, come la volete chiamare, perché Giulia ha fatto fuori due vertici dello staff,
2: del
1: una decisione
2: staff.
1: Presa intanto diciamo legata alla vicenda dei mancati finanziamenti al docufilm su Regeni.
2: Sì.
1: Il ministro aveva già espresso la sua contrarietà rispetto al rifiuto di sostenere l'opera nonostante la richiesta avanzata dal produttore, e per questo ha deciso di fare fuori Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura. E poi c'è la vicenda un pochino più oscura di Elena Proietti, l'altra fatta fuori dal ministro Giuli. Il motivo del licenziamento in questo caso è diverso: non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Dice: l'elenco delle dimissioni e delle uscite del governo Meloni ormai è lungo, commentano dal PD, quindi ovviamente le opposizioni ci salgono sopra. Però
2: certo,
1: insomma, il Ministero della Cultura già dai tempi delle gaffe di San Giuliano, insomma.
4: Beh, poi anche non è un periodo molto facile, esatto, per il ministro Giuli, che deve affrontare da una parte non solo il caso Venezia, che sembra oramai risolto, no, più che altro ciò che sta succedendo alla Biennale di Venezia con Buttafuoco, che non sappiamo che tempo utilizzare, grande amico di Giuli, che ha deciso di accettare la partecipazione della Russia e di aprire il padiglione russo durante la Biennale contro ogni volere invece del ministro della cultura.
2: Allora vogliamo dire anche gli attacchi politici che sono stati, sicuramente ne accennava poco fa Andrea, piuttosto forti nei confronti del ministro Giuli. Io ho preso come esempio quello di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha detto: in questa furia distruttiva Giuli, cavallo scosso di un palio inutile, ha voluto usare questa metafora, rimane solo un ultimo gesto da compiere: licenziare se stesso e non gli altri.
4: Vabbè, mi sembra
1: allora
4: un po' esagerato.
1: A sorpresa ho letto stamattina l'intervista della stampa a Franco Gardini, lo storico medievalista, ormai lui ha 85 anni, insomma, di storia, diciamo, anche personale, l'ha vista tanta, e lui dice di preferire chiaramente San Giuliano a Giuli, perché dice era nettamente superiore San Giuliano sia sul piano intellettuale sia mediatico. Sentite che dice: anche come autore San Giuliano ha una sua dignità. Il suo ultimo libro su Erdogan è interessante, anche se ha una prospettiva occidentalista.
4: Beh, io non penso che il valore di un ministro si possa misurare sui libri scritti, perché insomma è un altro lavoro. Tra l'altro ricordiamo, San Giuliano ha fatto una carriera in Rai che peraltro è continuata anche dopo le sue dimissioni
2: corrispondente da Parigi,
4: quindi era anche direttore stato del TG2, quindi insomma aveva un'altra carriera rispetto al ministro Giuli. Tra l'altro oggi i giornali ricostruiscono anche un po' di freddezza tra Giuli e il resto dei partiti di maggioranza, perché soprattutto Merlino, il collaboratore che ha deciso di allontanare dal ministero, era una figura

0: di un certo livello per il suo rapporto con,
1: certo. Fazzolari.
0: Sì. Che è un personaggio molto importante all'interno del nostro governo, quindi probabilmente non sono ragioni di allontanamento dovuti a fatti particolari, ma anche magari alla sua collocazione.
1: Tra l'altro Fazzolari che si era schierato apertamente al fianco di Giuli per quanto riguarda la querelle della Biennale di Venezia, no? Sul fatto dell'opporsi alla decisione del direttore della Fondazione Buttafuoco di aprire i padiglioni della Russia, di Israele, insomma di altre nazioni che erano state osteggiate da questo punto di vista. Nonostante ci fosse una coincidenza di pensiero tra Fazzolari e Giuli, adesso esiste tensione anche fra i due per quello che è successo nelle ultime ore.
2: Sì, è incredibile, su Reggiani forse ha fatto bene, però non conosciamo bene cosa ci sia dietro, magari prendi spunto da una vicenda per far fuori uno che volevi far fuori, infatti a Fratelli d'Italia dicono vuole farsi cacciare, cioè Giuli che continua a fare delle mosse per poi essere costretto, diciamo, alle dimissioni dalla Meloni,
1: cioè offrire agli altri il pretesto, certo, per essere cacciato.
2: L'ego a Giuli non gli manca, però capire che cosa c'è dietro forse, certo, è ancora un po' presto, indubbiamente. Certamente questa vicenda, che è di ieri pomeriggio tardi, sì, sì, insomma, avrà delle conseguenze e delle ripercussioni. C'è anche uno scambio di battute tra Giuli e il ministro Salvini a proposito degli assenteisti.

0: Beh, fa paura questo antivirus, però gli esperti dicono calmi, state calmi, non è certo il Covid. Adesso sentiamo anche la responsabile del Dipartimento della Sanità italiano. Nel frattempo notavo che il TG1 ha dedicato un terzo del proprio telegiornale all'antivirus, a dire no, vabbè ragazzi, state calmi, non è un problema, però... intanto dedichi un terzo del tuo telegiornale con diversi inviati proprio al problema antivirus.
1: Sappiamo, quindi, diciamo, che c'è questo sbarco
0: non
1: in corso,
0: proprio tranquillizzante.
1: A Tenerife.

0: Dove alle Canarie, dove ha attraccato la nave, ha ricevuto il semaforo verde, insomma, dalle autorità spagnole per far sbarcare le persone a bordo. Però vediamo anche un'ultima ora, perché oltre al cittadino francese di cui si era parlato nelle ultime ore, l'ultima ora è che anche un cittadino americano è risultato positivo al virus, all'antivirus. Poi sappiamo, tutti i virologi, fra un po' lo sentiremo anche dal file che stiamo per mandare, tranquillizzano sul fatto che innanzitutto il contagio da uomo a uomo è molto raro. È molto difficile contagiarsi, perché comunque serve un'esposizione prolungata, un contatto prolungato con
1: sì,
0: la persona
1: infatti
0: infetta.
1: Dobbiamo anche premettere che queste persone si trovano all'interno di una stessa nave, le misure di sicurezza sono state messe in atto negli ultimi

0: in Argentina, perché solo la sua diffusione fuori dall'Argentina porta a sviluppare un vaccino. Ma comunque, al di là di queste domande, l'abbiamo detto, adesso abbiamo avuto l'ultimo caso americano, ce n'è stato uno precedente in Francia, però parliamo di un totale di circa 10 casi sui 150 persone presenti a bordo della nave.
1: Ci sono 4 italiani che sono monitorati in questo momento, sì, che risultano comunque asintomatici, questo è l'ultimo dato.
2: E c'è un sudafricano che in Italia vuole tornare a casa, per lui

0: basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Resti, tu bene, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.
2: Ma noi vediamo una luce metafocia. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
0: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche 2 o 3. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
14: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8

0: di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
1: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la

0: Bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Io sei su Radio Capital, Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, siamo insieme fino alle 10. Posso dire una cosa, fiero di non aver mai parlato del caso Garlasco in questa trasmissione, se non proprio così, in qualche modo, no? In maniera molto laterale. E vogliamo continuare su questa linea stamattina, cioè non parlare del caso Garlasco di per sé, dell'inchiesta, ma di quello che sta succedendo in maniera molto clamorosa ormai da tempo a livello mediatico. Lo facciamo con un esperto, un avvocato, Gian Domenico Cagliazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, è stato anche difensore storico di Enzo Tortora. Buongiorno Cagliazza.
1: Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Allora, sono settimane, no, che il processo si sta facendo in televisione. Per lei tutto questo è normale?
3: Certamente non dovrebbe esserlo, ma sta diventando la norma. Soprattutto per una vicenda giudiziaria che ha un errore genetico, e cioè di non essersi i giudici fermati di fronte al dubbio. Qui c'è una persona che è stata

0: l'arbitrio, ognuno può dare l'interpretazione che vuole. Oggi stiamo sentendo smentite su un appunto che sembra che viene stato pubblicato da alcuni quotidiani tra i più importanti in Italia, qualificato come l'appunto del delitto, e poi 2 ore dopo i colleghi che difendono l'indagato dicono: no, guardate, era un appunto per una
1: cosa teatrale legata al conduttore di quarto grado Gianluigi Nuzzi.
2: Avvocato, secondo la sua esperienza, quanto questi processi mediatici poi possono influenzare il processo che va in tribunale?
0: Ma coglie il problema, uno dei problemi cruciali, perché naturalmente quando si scatena in questo modo veramente patologico, no? L'attenzione, la passione dell'opinione pubblica e dei media, il giudice non può non esserne condizionato. Mettiamoci nei panni del giudice della imminente ormai udienza preliminare, che dovrà stabilire se rinviare a giudizio o no,
3: certo,
0: il nuovo indagato che è Sempio. Insomma, è un essere umano, vive la quotidianità, legge gli stessi giornali, guarda la televisione come guardiamo noi. Come possiamo immaginare che questo giudice riesca a trovare la forza di essere indifferente ai condizionamenti in un senso o nell'altro che gli vengono addosso? Ecco perché io dico: la passione dell'opinione pubblica per i fatti criminali è una cosa che accompagna la storia dell'umanità, non è che un fatto nuovo, ma certo, dovrebbero esserci dei limiti e delle regole. Per la
3: sì, ma che ci dovremmo dare noi giornalisti per primi, non per legge in qualche modo, no?
0: Guardi,
3: di buon senso, questo... perché qua, caro avvocato, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio si infrange contro tutto questo. Alla fine finirà questa vicenda e tutti rimarremo col dubbio. Perché
0: sì,
3: questo polverone alla fine.
1: però al netto di tutto è tutto condivisibile, avvocato. Però prima di salutarci, un'altra domanda gliela devo porre. Se dovesse però accadere qualcosa di clamoroso, cioè nel senso, se dovesse essere accertata la responsabilità di Andrea Sempio, certo, e sistematicamente a quel punto scagionato Stasi, perché c'è poco da fare, visto che non si parla neanche più di concorso in omicidio, quali responsabilità però possiamo attribuire a chi fino adesso.

0: E poi all'opposto c'è un altro caso investigativo.
1: Sì, noi confrontandoci ci siamo resi conto che ciò che sta succedendo a Pietracatella, dove sappiamo due persone sono state avvelenate da ricina, le indagini della procura di Larino non hanno un dettaglio così come lo abbiamo visto per altri casi sui giornali. Anche lo stesso risultato dell'avvelenamento lo abbiamo saputo senza sapere le fasi precedenti. Certo. È un esempio su come, secondo me, quando vengono diffuse soltanto le informazioni rilevanti, anche sui giornali, viene meno quella discussione su è colpevole lui, è innocente lei, che chiaramente non spetta a noi fare.
2: Sì, sicuramente
1: parte
2: in questo caso della ricina tutto risulta ancora un pochino fumoso, anche se ad esempio anche qui nelle ultime ore.
1: Però non lo sappiamo se è fumoso perché per non noi. Lo conosciamo.
2: No, chiaro. Esatto. Però si parla ad esempio nelle ultime ore di una torta che sarebbe arrivata a casa della famiglia portata dalla zia, e comunque qui ci fidiamo anche di quello che dice la procura, che sta accelerando, che ha detto arriveremo presto alla verità. Questo filtra.
1: Questo ci lascia l'idea che ci siano dei lavori. E noi cosa sappiamo? Sappiamo chi è interrogato e quando, ciò che appunto viene trasmesso ai giornalisti.
0: Tutto il resto sono nostre supposizioni, ma non è lasciato trapelare nulla.
1: Questo è ovviamente una nostra riflessione, magari ci stiamo sbagliando, però ci dà l'idea di come possano essere trattati diversamente due casi, ovviamente tanto lontani tra loro, ma che riguardano comunque una cronaca nera, e in un caso appunto non possiamo emettere noi il giudizio.

0: alla voce Chris Martin. Look at the stars, look how they shine for you. Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel.
0: Ai piatti Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il panopendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria.

0: cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. Niente accordo tra Stati Uniti e Iran, respinta la proposta di pace americana, Trump si infuria. Roberto Ciuti.
2: Non mi piace la loro risposta, inappropriata, totalmente inaccettabile. Il commento del presidente americano sembra preannunciare la ripresa delle ostilità. Ipotesi confermata dal premier israeliano Netanyahu, convinto che Trump sia pronto a entrare in Iran. L'obiettivo dichiarato è recuperare l'uranio arricchito ancora in possesso di Teheran, 400 kg circa, quanto basta per produrre una bomba atomica. Così no alla risposta iraniana, che prevedeva alla fine del conflitto anche il Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz e una riduzione del programma nucleare, che però non sarebbe stato smantellato. Ci prendono in giro, ma non rideranno più, la minaccia di Trump.
1: E la prima conseguenza è l'aumento del prezzo del petrolio. Oggi salgono del 4% i prezzi, il Brent sopra i $105 al barile, il WTI si avvicina a quota $100 al barile. Positivo all'antivirus uno dei 17 statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera Ondius, lo fa sapere il Dipartimento Sanitario di Washington, che parla comunque di una positività leggera. Un altro americano presenta lievi sintomi, come un francese subito isolato da Parigi. I passeggeri della nave sono sbarcati a Tenerife e 90 sono già stati rimpatriati con 7 voli. Il ministro della cultura Giulia Zera e il suo staff inviati i decreti di revoca per il responsabile della segreteria tecnica Merlino e la segretaria personale Proietti, entrambi molto legati a Fratelli d'Italia. La decisione su Merlino per i mancati finanziamenti pubblici al documentario su Giulio Regeni, Proietti invece ha disertato una trasferta negli Stati Uniti. Il ministro dell'agricoltura Lollobrigida parla di normali avvicendamenti, ma filtra rabbia dai vertici del partito della Premier. Lo sport, la corsa Champions League è tutta aperta, il Milan perde in casa 3-2 contro l'Atalanta e viene raggiunto dalla Roma, che ha battuto 3-2 il Parma. A due giornate dalla fine ora sono appaiate al quarto posto, a un punto dalla Juventus e con 2 punti di vantaggio sul Como. La squadra di Fabregas intanto festeggia la sua prima volta in Europa, certa dopo l'1-0 a Verona, bisogna solo stabilire a quale competizione parteciperà. Il tecnico spagnolo esalta i suoi prima di essere travolto dalla festa.
3: Molto contento, molto soddisfatto, molto orgoglioso. Oggi è la storia, 2 anni fa, oggi, 10 maggio, data storica per il Como, per la città, andiamo promossi a Serie A. 2 anni dopo, oggi, andiamo in Europa. È un sogno, è una cosa che non si può spiegare facilmente, è una cosa incredibile. Ripeto che è la storia. Tra 20 anni ricorderemo questo giorno sicuramente e dobbiamo avere tantissimo.
1: E stasera la giornata di campionato si chiude con Napoli-Bologna. Alla squadra di Conte serve una vittoria per la qualificazione matematica alla Champions. Darderi e Musetti agli ottavi degli internazionali d'Italia di tennis hanno battuto rispettivamente l'americano Paul e l'argentino Cerundolo. Fuori Arnaldi. Oggi al Foro Italico in campo per i 16esimi Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Prossima edizione di Capital News alle 9.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre piccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio su Conad.

0: oggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: 22 alle 8 e 9 minuti, seconda ora di The Breakfast Club. Manca poco più di un'ora dall'inizio delle chiamate del telemarketing in cui ci vogliono proporre qualunque. Io secondo me qualche offerta l'ho persa.
1: 9:19 dici l'orario.
0: Ma più o meno, più o meno. Loro sanno anche quando finisce il programma.
2: No, gli orari sono spesso improbabili, anche sì, sui giorni della settimana. Mi sembra che fino a un po' di tempo fa, almeno il weekend, fosse più o meno preservato. Adesso non è più così neanche per il weekend.
0: La tariffa che avete di luce e gas non è la conveniente, perché loro ve ne fanno una più conveniente, certo. Questa è naturalmente una pratica piuttosto invasiva, se non aggressiva, con cui le società di energia sono solite strapparsi clienti a vicenda. Adesso però appunto questi limiti dovrebbero essere introdotti anche nella telefonia, nelle,
2: esatto,
0: telecomunicazioni.
2: E nel campo del cosiddetto telemarketing selvaggio, argomento che abbiamo affrontato più volte con il nostro Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che è con noi come ogni lunedì. Ciao Massimiliano, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao. Buongiorno,
0: Allora, regole che erano per l'energia non valevano per la telefonia?
3: Sì, c'era questa strana disparità di trattamento. Arriva il decreto bollette ormai qualche mese fa. Per inciso, diciamo subito a chi ci ascolta che se la situazione dei call center luce e gas non è migliorata è perché il decreto bollette da questo punto di vista non è ancora entrato in vigore, entrerà in vigore a

0: metà giugno. Le regole per chi ci chiama per la luce e per il gas diventeranno queste: si può chiamare soltanto chi ha espresso un consenso scritto preventivo, sia che sia un vecchio cliente, perché anche i vecchi clienti, gli attuali clienti, non possono essere richiamati dallo stesso operatore, eppure succede molto spesso, sia che sia un nuovo cliente. Quindi speriamo, incrociamo le dita, che per luce e gas le cose dovrebbero migliorare, ma sono in sorte le società telefoniche, perché questa disparità di trattamento effettivamente rischia di creare della confusione, anche perché lo stiamo notando tutti, le società telefoniche ormai offrono anche prodotti di luce e gas e viceversa, quindi c'è grande, diciamo, confusione a livello dei servizi che queste aziende offrono. Un emendamento presentato proprio sabato mattina, quindi notizia di queste ultime ore, dovrebbe equiparare la situazione. Quindi dal punto di vista del consumatore dovremmo sperare che chiunque ci chiami, perché il grosso delle chiamate sono telefonia, internet, luce, gas o al più televisione via satellite, diciamo abbonamenti in streaming, ecco, anche per questi tipi di servizi dovremmo avere delle regole più forti, poi speriamo che funzionino.
1: Senti Massimiliano, ma non è un vantaggio per noi consumatori? Io voglio magari cambiare tariffa, cambiare operatore telefonico e la mia compagnia mi richiama e dice: attenzione, ti facciamo il prezzo ancora più basso. Non funziona così?
0: In teoria sì, ma ovviamente il prezzo ancora più basso non è mai davvero conveniente. Il vero problema è che nel piccolo tempo di una telefonata, mentre magari stiamo facendo altro che ci raggiunge così al lavoro, non siamo in grado di capire effettivamente se stiamo avendo dei vantaggi oppure no. Quello che è successo negli ultimi anni dimostra che la maggior

0: center, mi dicono sui miei social 10, 20, 30 telefonate al giorno, proprio perché, visto che stanno arrivando nuove regole da metà giugno, si prova a fare diciamo tutto il possibile per acquisire nuovi clienti. Il mio consiglio, come sempre, non stipulate contratti al telefono, non è quasi mai vantaggioso.
1: Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori, grazie, alla prossima.
2: Grazie,
1: ciao Max,
2: lavoro.
1: Un abbraccio.
0: Ciao,
1: ciao,
0: buona
1: ciao.
0: Settimana.
3: The Breakfast Club.

0: Lazio, che ci saranno però naturalmente in massa dopodomani, mercoledì, quando sempre l'Olimpico, sempre Lazio Inter saranno di fronte per la finale di Coppa Italia.
1: Lì stadio pieno,
0: lì sarà un'atmosfera sicuramente diversa. E intanto però va avanti il campionato. Ieri si è giocata la terz'ultima giornata, che si concluderà questa sera con Napoli-Bologna, che sta a cuore ovviamente la nostra Imma Baccelliere. E cosa vogliamo dire? Vogliamo celebrare il Como?
1: Allora sì, il Como che per la prima volta va in Coppa.
0: Va in Coppa, si è garantito almeno la Conference, vincendo a Verona.
2: Esatto, allora noi vogliamo ovviamente fare moltissime congratulazioni al Como, che è sicuramente un grandissimo e storico traguardo, come ha detto il suo allenatore Fabregas, però vogliamo un po' contestare il titolo della favola del Como. Non è una favola, non perché insomma non ci sia un lieto fine o non sia bello raccontarlo, ma perché la società del Como è la più ricca d'Italia.
1: Si hanno dato 120 milioni di euro per fare il proprio.
0: È una squadra che sta spendendo tanto, che però ragazzi bisogna anche saper

0: Cremonese si è riavvicinata a Lecce, divise soltanto da un punto. Si appassiona, ci appassiona la lotta per la Champions League, che vede coinvolte un sacco di squadre adesso,
1: sì, parliamo oltre a Como, che comunque può ancora ambire a quella posizione. Ci sono il Milan, che non sta andando benissimo,
0: ieri una batosta in casa fischiatissimo dopo il 3-2 con l'Atalanta, si sono complicate le cose per Allegri. La Roma, che ha rimontato in pieno recupero contro il Parma, sembrava fatta per il Parma sul 2-1,
2: la Roma ha vinto 3-2, ha vinto, non posso urlare che non c'è Roberto
1: Giordano. Insomma,
0: ci sono molte polemiche da parte,
1: c'è poco da dire su questo.
2: Se mi sentite qua, aiutatemi, non posso parlare della Roma che c'è Roberto.
0: Molte polemiche da parte del Parma, in particolare dal suo tecnico Cuesta, che ha contestato soprattutto il rigore in pieno recupero concesso alla Roma,
1: e visto che stiamo parlando di Roma,
3: meritata la Roma, è meritata.
1: Visto che stiamo parlando di Roma, raccontiamo ancora delle polemiche, perché adesso Riccardo magari non sarai d'accordo, sì, ma perché troviamo tutta questa discussione sullo spostamento dell'orario,
3: allora,
1: del derby Roma-Lazio?
3: Sono andato a vedere la partita dell'Inter in concomitanza con gli internazionali di tennis, sì. Partita normale, c'erano pochi spettatori allo stadio olimpico, medi agli internazionali, però comunque sia era una situazione molto complicata da gestire, sì. Molto complicata, Imma, perché gli ingressi del Foro Italico e dello stadio dagli internazionali e per lo stadio olimpico sono praticamente
0: sono
3: gli stessi, quindi
0: sì,
3: è molto difficile la concomitanza dei due eventi.
1: Diciamo,
3: quindi,
1: che per chi
3: fare?
1: Non è di Roma, bisogna dire chiaramente, è impossibile organizzare per la stessa giornata la finale, credo sia, degli internazionali,
3: sì,
1: di tennis,
3: finale.
1: È una partita delicata e sensibile come il derby.
3: Stiamo parlando del 17 maggio, domenica prossima.
0: Mi viene da pensare, qui i calendari di calcio si fanno in grande anticipo perché escono a luglio, i calendari, il tabellone degli internazionali,
3: sì,
0: di tennis,
3: l'abbiamo detto.
0: Si conosce in anticipo, devo dire che non è stata una genialata far coincidere
3: il derby,
0: questi due eventi allo stesso
1: senza
0: giorno.
3: Adesso si corre ai ripari.
0: Si corre ai ripari e c'è l'ipotesi abbastanza concreta di spostare il derby alla giornata di lunedì alle 18. Vogliamo sentire il questore Roberto Massucci cosa dice?
3: Su questo, sentiamolo.
4: Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby.
0: Eccoci qui, quindi.
3: Ha detto la sua, e anche se dicono che basterà, probabilmente la Lega Calcio, la Serie A, insomma, loro puntano a spostare solo l'orario ma non la partita, anche perché se sposti il derby a cascata devi,
0: certo,
3: spostare le altre
0: partite.
1: Però stiamo parlando pur sempre di un delle ultime due giornate di campionato, e quindi insomma secondo
3: fare.
1: Me si può fare, peraltro insomma la finale di Coppa Italia sarà
3: Sinner,
1: già giocata,
3: lo ricordiamo, perché
1: speriamo che sia colpa di Sinner, perché non lo sappiamo se arriverà in finale. Noi speriamo che sia effettivamente così.
0: Beh. Avete dubbi?
1: Allora, finché
3: oggi
1: non ci si
3: 3,
1: arriva, io non
3: oggi
1: mi esprimo.
3: Alle 3, Sinner. Contro
0: Bobirin cercherà, sì, di vendicare appunto Berrettini, no? Che è stato sconfitto, sì, da Bobirin. Si gioca alle 15, mentre per quanto riguarda la decisione ultima sul derby dovrebbe essere domani la giornata,
3: sì,
0: decisiva, per capire quando si
3: tra
0: giocherà
3: domani e martedì.
0: Quindi
3: al momento orari bloccati, diciamo così, del campionato.

0: lamentato del prezzo dei biglietti del Foro Italico, gli internazionali andati sold out, ovviamente quando gioca Sinner, abbastanza bene quando giocano gli altri italiani, poi un po' di spalti vuoti, perché comunque non solo l'ingresso allo stadio ma anche tutta l'area hospitality ha un costo abbastanza
1: importante.
0: Cioè, se ti compri acqua, birra o panino, insomma, il costo è importante. Su questo c'è una polemica che aveva innescato due mesi fa il presidente della Federtennis Binaghi, che aveva giustificato i prezzi alti spiegando che come fosse dovuta alla necessità di limitare l'ingresso agli spettatori meno educati.
2: Cioè, praticamente, chi spende di più è più educato.
0: Il ricco non è mai cafone, il ricco si comporta bene, secondo il presidente Binaghi.
1: Ma
0: capito?
1: Allora
0: mettiamo questi biglietti alti, così Briatore e tutti gli altri ci possano andare. Ma Bacellieri, a meno che qualcuno non gli dà un biglietto.
2: Esattamente.
1: Allora, caro, io ho pagato per andare a vedere la partita che vedrò fra qualche giorno, ma ho pagato tanto. Secondo me veramente sono molto molto costosi. Poi chiaramente, se gli stadi sono pieni, cosa vuoi dire? Immagino che i prezzi resteranno gli stessi. Ma questa cosa che sono solo i ricchi sono silenziosi, bravi ed educati agli interni degli stadi del tennis, e i poveri non lo so.
0: Come hanno dimostrato i tifosi brasiliani, no, nell'ultima partita.
1: Sì, allora, sappiamo che Fonseca è un tennista brasiliano molto promettente,
2: talento,
1: e ha un tifo davvero molto rumoroso. Pensate che in alcuni tornei, non in quello di Roma ma in altri, non ricordo se a Parigi o dove, hanno dovuto sospendere la partita vicina a quella di Fonseca perché era disturbata dal tifo brasiliano.
0: Però posso dire una cosa, ma perché siete così radical chic voi tennisti? Cioè, perché io non posso, non dico mentre c'è lo scambio, ma dopo potrò urlare quello che cazzo voglio. Ma perché
1: allora,
0: voi dovete per forza
1: è uno sport diverso.
0: Perché dovete andare
1: al
0: giudice di campo
2: secondo me...
0: e dire no, stanno facendo troppo casino, digli di non esultare. Ma perché non devono esultare?
2: Ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda la partecipazione e il coinvolgimento quando gioca Sinner, no? L'abbiamo detto, io mi sono anche un po' alienato un po' di simpatia per questo, perché secondo me fare il tifo per il tennis significa fare il tifo soprattutto per una bella partita di tennis, no? Perché si
0: ma
2: può
0: no, io voglio fare il tifo
2: no,
0: con Sinner.
2: Nel senso,
1: certo,
2: è evidente che da italiano, se Sinner gioca contro Rud, è evidente che l'italiano faccia il tifo per Sinner. Poi c'è anche il discorso di vedere comunque una bella partita, e allora
0: sì,
2: se Rud batte Sinner magari non ti strappi i capelli.
0: Che nella politica del tennis non è
1: concepito
0: il fatto che il tifo sia eccessivo.
1: Sì,
0: tra
1: allora,
0: lo scambio,
1: hanno la hanno la difficoltà nella, è un problema di concentrazione, perché chiaramente si tratta di uno sport individuale dove comunque devi stare molto attento.
0: Capito,
1: e
0: però.

0: per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
8: La spesa intelligente!
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare.

0: nata lì, sì, ha partecipato nel corso degli anni.
1: Sentiamo.
2: Molti mi conoscono come Tina, altri come la figlia di Gianni, la sorella di Mario, la mamma di Deborah,
1: la cugina.
2: Ma io sono Coletta Concetta e sono cresciuta in questa casa. Ho trascorso la mia adolescenza e la mia giovinezza qui a Roccamanfina. Ho trascorso i fantastici anni 90 in questa piazza, nelle frazioni.
1: Come dimenticare?
2: Ho partecipato a tutte le manifestazioni,
0: eccole,
2: e associazioni.
1: Eccoci.
2: Gruppo folcloristico,
0: okay,
2: gruppo cantorum, le cose organizzate dalla parrocchia.
0: Un po' varie.
2: Le fantastiche estate roccane che erano lunghissime. I falò di San Giuseppe.
0: Allora, io immagino la gente che ora vorrà andare alle feste di Rocca Bonfina, perché le ha elencate con questo amore, questo trasporto.
3: Questo abbocco ci vuole, ci
1: pensavo
3: dritto.
1: Che San Giuseppe fosse solo i bignè, invece c'è anche il falò.
0: C'è anche il falò.
1: Falò.
0: Ma questa cosa dei falò è piaciuta tantissimo, perché
1: foro.
0: La propongono Rocca Bonfina come prossima location di Temptation Island.
1: Certo,
0: con tutti questi falò. Poi alcuni hanno
3: tutto.
0: Notato il coinvolgimento emotivo della della candidata dal fiatone che mostrava all'interno di questo video. Vi leggo soltanto un ultimo tweet che riguarda il ministro Salvini, che ha incontrato l'omologo giapponese che si chiama Kaneko Yasushi. Mi piaceva molto ripetere nome. E molti hanno detto: ma avrà capito il ministro giapponese che si è trovato qui? Che cos'è quella colonnina che compare davanti agli schermi in stazione con quei numeri strani, sai, più 120, più 90 minuti? Che cosa?

0: se prima di passare la linea alla pubblicità o prima di passare la linea al giornale radio,
1: sì,
0: voi deste un'anticipazione dell'argomento successivo, la gente che non c'è un tubo da fare come me si prepara per mandarmi il messaggio, così è già nell'argomento. Non so se mi sono capito. Sì.
2: Chiarissimo, certo.
3: Chi è Cocato? No? Sì, Cocato, sì, guarda, sì, sei talmente simpatico che facciamo così: io ti chiamo in privato e lo dico solo a te l'argomento.
1: No, dai, diciamo, no, possiamo anticiparlo.
3: Dai, possiamo anticiparlo. Allora, si è fatto un gran parlare e si parla spesso della possibilità di adeguare, diciamo, alcune discipline sportive alla pratica femminile per renderle non so, più fruibili, più omogenee. Ecco, si parla della possibilità, ad esempio, di giocare con un pallone da rugby più piccolo rispetto a quello degli uomini per quanto riguarda i tornei femminili. Questa cosa mi sembra che stia dividendo molto anche le professioniste, cioè chi pratica questo sport a livello femminile.
2: Il discorso è si può, senza diminuire il valore dello sport, cambiare delle regole tra sport disciplina maschile e femminile? Eh beh, è una grande discussione, certo, perché non tutti sono d'accordo, anche gli sportivi e le sportive stesse.
3: Certo, sappiamo ad esempio che nella pallavolo la rete nelle gare femminili è un pochino più bassa di quella maschile. Certo,
1: sono pochi questo, però gli sport nelle quali c'è questa differenza.
3: Sicuramente non va a discapito dello spettacolo, tutt'altro, perché il volley femminile è una disciplina bellissima da vedere.
1: Ne parliamo tra poco.

0: elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai

0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione.

0: aeroporti, oggi mobilitazioni negli aeroporti per i servizi dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo, i voli EasyJet in sciopero dalle 10 alle 18. Il 18 maggio stop generale dei sindacati di base USB, il personale delle attività ferroviarie si fermerà dalle 21 del 17 per 24 ore. Il Milan mette a rischio la partecipazione alla Champions League, perde 3-2 in casa con l'Atalanta, scivola al quarto posto che condivide con la Roma, che ha vinto rocambolescamente 3-2 a Parma con rigore al minuto 101. Polemiche da parte degli emiliani per il convulso finale di partita, il tecnico romanista Gasperini.
1: Mi sembrano tutte molto evidenti. Io capisco la delusione aver perso la partita così nei minuti di recupero, una partita che pensavi di aver vinto. Quindi questo ha creato sicuramente una delusione a parte loro, che hanno giocato giustamente con uno spirito straordinario, e questo è molto bello per il campionato. A maggior ragione aver vinto con una squadra che ci teneva così tanto, per noi è un motivo di grande soddisfazione.
0: Prima volta nelle coppe europee per il Como, che vince 1-0 a Verona. Capital News torna alle 10.

0: la terza ora di The Breakfast Club, perché lui ha preso questa onorificenza nel 2016 dalla regina Elisabetta II. Con Andrea Riccardo Imma, ultima ora, e come anticipato parliamo di sport femminili e in qualche modo di tecniche e gioco che potrebbe cambiare, insomma, le condizioni di gioco.
1: Esatto, perché le rugbyste proveranno a giocare con una palla più piccola. Ci sarà un esperimento vero e proprio che partirà a settembre in un importante torneo internazionale femminile di rugby a 15. Stiamo parlando dell'edizione della Global Series, che è il torneo internazionale tra le 12 nazionali più forti del mondo. Ci sarà anche la nostra, e quindi si procederà a questo tipo di esperimento, che però mi sembra di capire abbia diviso non poco il mondo del rugby femminile, soprattutto per chi lo pratica. Noi, per cercare di capirne di più, questa mattina siamo molto contenti di poter ospitare una leggenda, un simbolo della nazionale italiana di rugby, Sofia Stefan, che è con noi. Buongiorno Sofia.
0: Ciao Sofia.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno.
0: Allora, nello specifico la proposta prevede di usare una palla circa il 3% più piccola e con lo stesso peso di quella tradizionale. Tu che ne pensi? Voi che ne pensate?
3: E so che ci sono opinioni contrastanti al momento, ma io sono in realtà molto favorevole, e anatomicamente parlando, in media le donne hanno le mani più piccole e ci consentirebbe, secondo me, di maneggiare meglio e aumentare il livello tecnico, insomma, delle partite. Quindi so che le inglesi non sono della stessa opinione.
2: Eh sì, infatti,
3: ma
2: volevo riportare la citazione, insomma, la dichiarazione di una rugbista inglese, insomma, di una certa fama, che è Harrison, che l'ha definita la peggior decisione mai presa nella storia dello sport, perché dice comunque la palla, cambiare le dimensioni della palla deve cambiare anche un po' le abitudini, l'allenamento, cioè non si tratta di un cambiamento così lieve. È così? Cioè bisognerà adeguarsi sotto tanti altri aspetti?
3: Beh, considerando che comunque ci sono giocatrici che si allenano con quel pallone da 15 anni, sì, ovvio che qualcosa cambierà, e come tutti i cambiamenti penso che avrà bisogno di tempo per venire assodato, ma sono sicura che sul medio lungo termine sarà un cambiamento positivo. Penso anche agli altri sport di squadra, alla pallavolo, alla rete leggermente più bassa, il basket, il pallone un po' più piccolo, così come la pallamano. Non vedo perché noi dovremmo complicarci la vita, insomma.
1: Ecco, chi invece non è favorevole, Sofia, sostiene che ad esempio nel calciare con i piedi la minor superficie del pallone potrebbe rendere un po' più difficile questa pratica. Tu, con la tua esperienza, sei d'accordo o no?
3: Allora, devo dire che sicuramente il gioco al piede sarà un pochino più influenzato rispetto al passaggio, al gioco alla mano, e sicuramente sarà una questione di abituarsi, ma penso anche che mantenendo lo stesso peso della palla la sensazione, insomma, sulla gamba cambierà un pochino meno e sarà solo questione di abituarsi alla grandezza, che è davvero leggermente più piccola.
2: Sì, infatti l'abbiamo detto, sono 3

0: percentile, sì. Scusi, 3%, insomma.
1: Il 3% più
2: c'è sempre
1: piccolo.
2: Un po' di polemica, Sofia, quando si parla di cambiare, di modificare delle specifiche, magari del campo, del pallone, per quanto riguarda lo sport femminile, no? Se ne è parlato anche nel calcio, cioè comunque sia la struttura fisica delle donne potrebbe richiedere un campo un po' più piccolo, le porte un po' più piccole, no? È un tabù che è difficile da superare, secondo te?
3: Beh, lo è, perché diciamo che in generale lo sport praticato dalle donne fa un po' fatica ad emergere, no? Quindi nel momento in cui effettivamente riusciamo a essere sulla bocca di tutti o essere guardate, cambiare delle cose tecniche o delle cose che sono uguali agli uomini ci fa un po' paura, perché abbiamo paura forse di essere relegate in uno sport diverso che in realtà rimane esattamente lo stesso, ma trovo anzi che potrebbe migliorare, quindi dobbiamo accettare il cambiamento.
1: Allora, ho letto che ci sono sempre più ragazze che si rivolgono al rugby, insomma la disciplina che mi sembra di capire negli ultimi tempi stia raccogliendo molte più adesioni rispetto al passato. Tu consiglieresti il rugby alle ragazze e per quale motivo?
3: Bah, io lo consiglierei in realtà a tutti, non vedo perché non alle ragazze. E è uno sport di squadra in cui veramente la dimensione collettiva conta tantissimo, e è un bell'ambiente in cui vivere, sano, ci sono dei bei principi che vengono rispettati, e poi ci si diverte, si gioca con le mani, con i piedi, si può placcare, andare a terra, quindi è lo sport più completo che ci sia.
2: Senti, tu sei una professionista, come va con il gender pay gap, cioè con il divario retributivo di genere rispetto agli
3: uomini? È
0: un discorso importante, perché poi quando si parla di sport praticato da uomini o praticato da donne, certo, bisogna anche considerare l'aspetto economico. Insomma.
2: Voi vivete di rugby?
3: No. Assolutamente no, nel senso che iniziano soprattutto all'estero a esserci dei campionati in cui le giocatrici sono un po' retribuite. Dalla nazionale un gruppo di giocatrici è retribuita, ma tutte abbiamo comunque bisogno di avere un'altra attività o che sia prepararsi a fare un altro lavoro, ovviamente attraverso l'università, o comunque di averlo già un altro lavoro, quindi sicuramente la condizione è migliorata rispetto al passato, ma non possiamo considerarci professionisti.
1: Bisogna fare ancora qualche passo in avanti. Va bene, Sofia, noi ovviamente ti facciamo un enorme in bocca al lupo per questa nuova esperienza che quindi vivrete a settembre con questa palla leggermente più piccola.
0: Poi ci racconterai
1: com'è infatti,
0: andata.
1: Se sei d'accordo possiamo risentirci, così avremo proprio le tue impressioni di chi è stato sul campo. Grazie Sofia Stefano.
3: Sono qui per voi.
1: Grazie mille, un abbraccio.
0: Buona giornata.
1: Grazie. Ciao.
3: Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: Ciao a tutti, volevo anche confermare che nell'atletica tutti gli attrezzi, la versione maschile e quella femminile, sono più leggeri. E per non parlare dell'altezza degli ostacoli, sia nei 400, e maschile invece ci sono i 110 con gli ostacoli a 1,06 e i 100, quindi 10 metri in meno, con degli ostacoli molto più bassi per le donne.
1: Sì, e tutto viene reso comunque piacevole e spettacolare al tempo stesso. Diceva bene Imma, sì. No? Forse il parametro non deve essere quello di dire questo sport al femminile deve essere perfettamente sovrapponibile a quello maschile. Ne abbiamo detto tante più volte anche sul calcio, no? Ci siamo anche un po' divisi su questa cosa qui. Basta accettare il fatto che siano due sport, non dico diversi, ma che comunque possono avere dei punti non di contatto che però non inficiano sulla gradevolezza nel vederlo, nel praticarlo.
2: Quante volte tutto abbiamo parlato di cambio di regole all'interno del calcio, ovviamente magari non relative alle dimensioni della palla, ma tante regole che sono cambiate nel corso degli anni, quindi anche lo sport è giusto che si adegui alle esigenze di chi lo pratica.
3: Buongiorno, sono Pasquale da Torino. Nella pallavolo femminile la rete è di una ventina di centimetri più bassa rispetto a quella degli uomini, eppure probabilmente sarebbe opportuno alzarla, perché le ragazze stanno diventando talmente grosse e forti da meritare, tra virgolette, una rete più alta.
1: Anche questa questo giornata. È vero, non so se
4: 1,95
1: sia il caso. Non so se sia il caso di tornare indietro, di riavvolgere il nastro. Fatto sta che il volley femminile è talmente spettacolare, così è bello
2: il
1: che
2: nostro volley femminile, perché l'Italia è inarrivabile. Accidenti. Nel volley femminile ogni tanto è giusto sottolinearlo.
5: Ciao Capital,

0: niente.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. A centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Fermati! Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo

0: Al 20 maggio, al cinema.
1: Capital Red Carpet.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: determinate prove Invalsi costruiscono anche il percorso didattico su quella prova Invalsi, non è certo, una prova
1: tralasciando il resto del programma, dici?
0: Beh, comunque adeguandolo un po' a perché quel punteggio lì peserà poi anche su una determinata classe, una determinata scuola, quindi
1: è
0: dare un peso,
1: è
0: peraltro
1: difficile.
0: Non è più anonimo, ricordiamo, le prove Invalsi non sono più anonime, rientrano all'interno di un voto anche per gli studenti. Non so se io non sono così convinta che sia uno strumento corretto per darci l'idea di

0: una professoressa che dà 50 pagine da studiare senza che le ha spiegate, ditemi voi se è normale. Secondo me la classe professori degli ultimi anni è diventata scadente sul serio.
1: Io non sono d'accordo.
2: Un po' troppo.
1: Credo che sia un mestiere che è diventato davvero molto difficile, che tanti si impegnino tantissimo anche per adeguarsi ai cambiamenti.
3: Qualcuno dice dei nostri ascoltatori dovrebbero rimanere anonimi questi test e non
1: se hanno valore solo statistico, devono restare anonimi.
2: Di solito i test statistici sono anonimi
1: e questo non è più soltanto un test statistico,
3: perché rientra poi nel curriculum dello studente. Quindi no, vai.
4: Brava Imma, condivido assolutamente quello che dici sul test Imbalzi. Io l'ho fatto per anni alle scuole medie e superiori e andavo molto bene in tutte le materie, ma al test Imbalzi non so per quale ragione risultavo sempre pessima. Secondo me non hanno senso.
2: A volte sono inattendibili proprio in questo senso. Tra l'altro volevo leggere questo messaggio di Vicky che mi ha colpito molto. Dice: a proposito delle prove Imbalzi, so per certo che quest'anno le ha svolte alla grande. ChatGPT è un ex insegnante ancora in contatto col mondo scolastico.
1: Vogliamo anche dire che i test Imbalzi, per esempio, sono a crocette, a scelta multipla. Invece molte verifiche che si fanno nelle nostre scuole hanno le domande aperte, oppure le interrogazioni hanno un altro tipo di verifica, quindi bisogna anche abituarsi, qualcosa che in Italia non è così comune perché siamo abituati a un altro tipo di test in qualche modo.
3: Qualcuno butta lì la polemica sul sud dove tutti prendono 100, ma non credo che sia questo il tema,
1: ancora con questa storia.
3: Sì, ma i dati non dicono assolutamente questo.

Ciao ragazzi, sono Massimiliano e faccio l'insegnante. Allora, secondo me i test invalsi non servono assolutamente a niente, ma come si fa a valutare la capacità argomentativa di un alunno, la sua capacità di fare dei ragionamenti?

0: buon inizio di fine, no, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia a tutte le telespettatrici e buon inizio e fine, no.
1: Sì, vabbè, insomma, però ci siamo capiti.
2: Ci manca, esatto.
3: Buon inizio settimana, oh, buon ecco. Fine trasmissione.
2: Okay, okay, questo, no?
4: E soprattutto grazie a Sergio Martelli e Elisa Lancia, vi ricordo che si avvicina il nostro appuntamento col Salone del Libro di Torino, perché sia giovedì che venerdì saremo lì, giovedì con una speciale pizza surgelata col direttore Mattia Feltri, venerdì saremo noi tre con un grande scrittore italiano che ci farà
3: The
4: compagnia.
3: The Breakfast Club resta comunque allo stesso orario, noi vi racconteremo tutto tutti i giorni, sempre.
4: Lo faremo
3: sempre,
4: da sempre. Qui all'eternità. Adesso ciao. C'è il mezzogiornale, domani ciao. Torniamo alle 7. Ciao.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Radio Capital ti consiglia
10: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità.

0: che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Le notizie delle 10 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Tengono le borse europee dopo il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran. La proposta americana è stata rifiutata da Teheran. Trump minaccia: ci stanno prendendo in giro, ma ora smetteranno di ridere, dice. La borsa di Milano al momento guadagna lo 0,21%. Positivi all'antivirus una francese e un americano, passeggeri della nave Ondius attraccata da ieri a Tenerife. In Italia intanto il Ministero della Salute parla di rischio basso. Antonio Cristiano.
12: I 17 statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera sono in Nebraska nell'unità di quarantena nazionale. Uno di loro viene descritto dal Dipartimento Sanitario come leggermente positivo, un altro con lievi sintomi. È peggiorata invece nella notte una donna francese che aveva manifestato sintomi durante il rientro in patria da Tenerife, dove sono sbarcati i passeggeri della Ondius. Ora è ricoverata in un ospedale specializzato. Gli altri 4 francesi rimpatriati sono in isolamento. In Italia sono sotto osservazione 4 persone che erano su un volo dove per pochi minuti è stata presente una contagiata poi deceduta. Il Ministero della Salute sta preparando una circolare in cui, oltre alle misure in caso di contagio, si precisa che il rischio legato all'antivirus resta basso.
11: 2 giovani motociclisti sono morti in un incidente stradale ieri sera a Roma, Viale Marconi, zona sud-ovest della capitale. Si sono scontrate le 2 motociclette condotte da 2 ragazzi di appena 22 anni. Entrambi sono morti sul colpo. Milan abbandonato dai tifosi, Rossoneri perdono 3-2 in casa con l'Atalanta e mettono a rischio la partecipazione alla Champions. Sul 3-0 per i bergamaschi la curva rossonera si svuota. A pari merito con il Milan la Roma, che ha vinto 3-2 a Parma grazie a 2 gol segnati nel recupero. Poi il Como, che dopo la vittoria 1-0 a Verona festeggia aritmeticamente la sua prima partecipazione alle coppe europee. Capital News torna alle 11.
13: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto a nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana.

0: con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le Fiorentini.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: aspetta che arriva perché c'era corrente. C'era corrente.
1: Ah, sì? Chiudi.
0: Chiudi
1: la porta.
0: Aspetta, anche perché hanno lasciato. Aspetta, sì. La finestra aperta.
1: Sì.
0: E questa era la porta che si è chiusa.
1: Questa sembrava una finestra.

0: questi biglietti
1: sto controllando.
0: Sono avanzati.
1: Ci sono.
0: Perché prima serata 26 maggio è sold out. Seconda serata ce n'è ancora.
1: 27, sì, c'è qualcosa.
2: Sono Chef Blues, suono il tamburo,
0: sì.
2: Tutto lo spettacolo io mi metto lì, non faccio altro per una volta, ma assetto, mi siedo e sto così.
0: A tambur battente.
1: No, ce ne saranno ancora una quarantina.
0: Sì, più o meno.
1: Allora, Teatro 7.
0: E poi, come si chiamano i timpanisti, quelli che, vero?
1: Ma io vedo proprio questa figura mitologica, e secondo me dovrebbe essere tipo con la bomboletta, tutto pitturato d'oro, capito? Cioè io vedo proprio all'ingresso uno totalmente in costume
0: tipo i Rockets, però d'oro.
1: Sì, adamitico, okay. Però d'oro, chef seduto, con le gambe incrociate, che suona...
0: Che bello, però fare il timpanista non è semplice,
1: no,
0: anche perché tu devi... vero? Devi dare colpo nel momento giusto.
1: Devi andare a tempo, come fa Chef tutte le mattine in diretta. Allora, Teatro 7, il 27 maggio, andate sul sito Teatro 7, 7 è scritto col numero, andate su Fuori Cartellone, c'è il mezzo teatro, se volete vedere questi due fessi che ebri del successo della serata precedente replicheranno quello che ancora, cioè abbiamo questa scaletta molto precisa, ma poi vediamo.
0: Mancano 15 giorni, due settimane esatte.
1: Bene.
0: Buongiorno, dunque, chef l'abbiamo già nominato, salutiamo e nominiamo anche Donna Moretti. Buongiorno a te, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Benny.
0: E buon inizio di settimana a tutti. I nostri ascoltatori ci hanno mandato già un po' di messaggi, un po' di fotografie anche che ti ritraggono sullo schermo accanto a Lillo, ma ha intervistato un sacco di personaggi nel fine settimana, avremo modo di parlarne, anche perché un fine settimana è stato sportivamente parlando molto interessante,
1: molto intenso.
0: E ho visto anche che c'è un bello spread, forse Lillo è l'unico che hai guardato dall'alto in basso, perché per il resto ti sono capitati tutti.
1: Beh, calcola che dopo Lillo c'era Belinelli.
0: Appunto.
1: Marco
0: cos'è?
1: Belinelli, due metri e più, più. Però anche la media dei tennisti è comunque ormai intorno al 1,90 m.
0: È vero, c'erano certe caracche con gli ace, quindi lì bisogna essere alti, no? Mi insegni.
1: Sì.
0: Lo stesso Sinner credo che sia 1,92 m.
1: 92-93.
0: Come è andato il vostro fine settimana? Io speriamo bene.
1: Tuo, Benny, com'è?
0: Quali
1: sono gli highlights del tuo fine settimana?
0: Bene, ho mangiato
1: casa,
0: comunioni, cose così. Tornato a casa, sono morto e risorto nel giro di pochi minuti.
1: Davvero?
0: Davanti alla TV.
1: Ah, ok.
0: No, per la Roma. Di solito noi ce li fanno due gol nel recupero.
1: Normalmente va
0: storicamente.
1: Mentre invece la Roma ieri ha fatto
0: due gol nel recupero e quindi lì siamo andati avanti. Dai, è ancora bella questa lotta per la Champions, anche per la salvezza.
1: Assolutamente. 3-4-2-3-4-2-21-90. Domenica prossima c'è il derby di Roma, poi c'è la finale internazionale d'Italia, ma anche durante la settimana accadono cose.
0: Sopravvivere.
1: Ne parleremo.
0: Ne parleremo. Lionel Richie, il prossimo. Buongiorno.

0: Dancing on the Ceiling, Lionel Richie su Radio Capital al mezzogiornale. Abbiamo subito un messaggio di un ascoltatore.
1: Ma davvero?
0: 342-342-2190. Il programma lo fate insieme a noi, come al solito. Sentiamo questo vocale.
2: Pelocchero, sì. Mi è appena venuto il flash. Ma domani esce il tuo nuovo libro e non ci dici nulla, non fai una marchetta, non lo so, in radio? Non è possibile. No. Forza, su, dici qualcosa.
1: Allora, grazie. Sì, allora, sì. A parte che lo mettiamo nel gioco.
0: Beh, la mettiamo come premio.
1: Questa settimana il gioco è accessibile soprattutto, non soprattutto, ma anche agli appassionati di tennis. Sì. Il libro esce domani, si intitola

0: da leggere, è un racconto un po' più breve, un romanzo molto breve, che in un'ora e mezza, diciamo, si può leggere. E ci sarà questo incontro in cui tutti leggeranno, staranno zitti e staranno lì e leggeranno il libro Le notti bianche di Dostoevskij.
1: Cioè legge lui?
0: No, ognuno legge per sé.
1: Aspetta, no, non l'ho capito, cioè ognuno ci si riunisce legge... e si...
0: nella piazza e ognuno si porta il suo libro e ognuno non è che le, io capito, te capito, parliamo, hai capito? Capito? Ognuno legge per sé.
1: Tutti come se fossimo sulle panchine del metrò.
0: Esattamente.
1: E c'è anche Baricco che fa la stessa cosa.
0: E c'è anche Baricco che farà la stessa cosa. La chiama la tempesta silenziosa, cioè di quelli che si riprendono anche per leggere appunto un libro di Dostoevskij.
1: A proposito di luoghi di aggregazione, Benny, senti qua. Aspetta, saluto a Gaetano, Federica, Esther e Lorenzo da Finale Emilia. Hanno colto l'occasione del 27 maggio il nostro umile spettacolo teatrale e loro dici: spinti dal mezzo teatro veniamo a Roma 3 giorni con i bimbi, festeggiamo il compleanno di lei. Avevo paura di essere arrivato lungo, invece mi fa piacere che ci siano ancora i biglietti.
0: Ci sono
1: ragazzi,
0: dai,
1: grazie davvero.
0: Quindi se poi il 17 giugno in queste piazze vi portate il libro di Meloccaro,
1: se ne accorge nessuno,
0: più o meno un'ora e mezza si legge, no?
1: Beh, oddio, sono 360 pagine.
0: C'è Tiro Mancino su Radio Capital, Angoli di Cielo.

0: Dunque, ci scrive Fabio: Notti Bianche è una specie di friend zone antelitteram di Dostoevskij. In realtà in russo sarebbe Dostoevskij, l'esatta, adesso se c'è qualche amico russo.
1: Amici russi.
0: Quanti siete? Ce ne sono tanti.
1: Noi salutiamo tutti gli amici russi che ci seguono.
0: Che ci seguono, o anche di origini russe. Comunque, sì, sì. Le Notti Bianche è il libro di cui parlavamo prima, sì. 128 pagine, non è molto lungo, lo dicevo. E che friend zone perché? Perché parla di un incontro tra un tizio un po' un sognatore, uno che non sta tanto con i piedi per terra, e una ragazza. Lui si innamora subito di lei, lei mostra qualche interesse, però poi a un certo punto, non so se dire il finale, però
1: magari così, magari proprio il finalissimo. No. Oddio, è vero che è un libro, uno lo legge perché vuole leggere il libro, sì, non perché voglia
0: però
1: scoprire.
0: Allora, perché Notti Bianche? Non lo dico il finale. Perché Notti Bianche? Perché tutto questo incontro avviene nel periodo estivo di San Pietroburgo, quando c'è sempre la luce, no? Lassù, e certo, quando è d'estate c'è sempre luce anche di notte.
1: Certo.
0: E, va bene, questo per
1: abbiamo
0: quanto
1: qualche
0: riguarda...
1: messaggio, Sarina?
0: Era su Dostoevskij? No,
1: sì, sentiamo. Proprio su Dostoevskij, senti.
2: Com'è allegro Benny oggi, eh? Speriamo lo sia anche lunedì prossimo.
0: Adesso
2: speriamo.
1: Speriamo.
2: Ciao a tutti.
1: Perché l'amico si riferisce, immagino, alla contesa sportiva.
0: Ragazzi, ma che cosa volete
1: dire? Perché la sconfitta di ieri del Milan nella contemporanea vittoria della Roma ha portato un po' un rimpasto in zona Champions League.
0: Sono entrambi appunto uguali, però diciamo
1: però
0: che
1: mi pare che in caso di arrivo in parità
0: è il Milan che passerebbe,
1: no, cioè
0: nei confronti diretti è avanti, quindi sta tutto nei piedi, nella testa del Milan e della Juve, che sono avanti. Noi non ci
1: vedremo,
0: siamo niente.
1: Vedremo.
0: Va bene, questo per il libro abbiamo detto, no? Abbiamo detto il tuo libro, abbiamo detto, basta, adesso torniamo bassi.
1: Torniamo
0: basta roba troppo culturale. Esatto.

0: con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.

0: Walking on the Moon, Police, secondo quarto del mezzogiornale di questo lunedì.
1: Ma l'hai visto lo scherzo che hanno fatto l'allenatore di Sinner? Bagnozzi.
0: Che cosa?
1: L'ho chiamato Roberto Ferrari, quello di Radio DJ, che fa gli scherzi online adesso, e gli ha detto che, dice, senta, buongiorno, vorremmo portare Sinner sulla Luna nel 2028, sono dell'ESA, e volevo sapere se mi può dare l'assenso del ragazzo per fare questa... E Bagnozzi, poverino, che è di Ascoli Piceno, gli ha detto, guardi, deve chiamare l'addetta stampa per questo tipo di cose.
2: Scusami.
1: Cosa è per bene? Che cosa è successo? Hai perso il controllo. E avevamo

0: Ce ne andiamo in Serie A.
1: Chi?
0: Serie A.
1: Chi?
0: Serie A.
2: È un corrispondente.
0: Ce ne andiamo in Serie
2: chiarissimo.
0: A.
2: Chiarissimo.
0: I giallazzurri del Frosinone in Serie A per il quarto anno.
3: Ma bello, grazie. Bello, è vero. Tra le
2: sono stati promozioni diretti loro.
3: Complimenti a Venezia e Frosinone. Complimenti anche a Ciccio Graziani che durante la domenica sportiva ieri, parlando dell'attaccante del Milan Gimenez. Questo Gimenez non giocherebbe manco col Frosinone in Serie B. Gaffa perché è stato promosso direttamente in Serie A, mentre parlavamo dell'Avellino, dei nostri amici lupi, domani Catanzaro Avellino e Modena Juve Stabia sono i primi due playoff per andare in Serie A, poi ci sono le semifinali e via discorrendo. E mentre oggi tu andrai più tardi,
2: sì.
3: Perché se non arrivi tu non cominciano le partite al Foro Italico.
2: Ma non aprono proprio le porte.
3: Oggi chi gioca degli italiani?
2: Beh, tipo Yannick

0: alla fine il problema è sempre quello, anche perché non è solo la questione del derby di Roma, ma anche tutte le altre partite devono giocare in contemporanea per via della,
1: certo,
0: no, della la Champions, no, quindi per avere un quadro, diciamo, devono giocare tutte allo stesso
1: tempo. Perciò orario. Tu mi stai dicendo che anche le altre giocano alle 12:30?
0: Certo, è certo. Il regolamento dice così: le
1: ce
0: ultime
1: l'ho.
0: Due partite devono essere giocate in contemporanea.
1: Alla Leccese, veramente?
0: E veramente.
1: No.
0: Zucchero!
1: Vogliate gradire, amici, le nostre gaudenti selezioni musicali?
0: Amore a profusione!

0: io ho un'ideona, Stefano. È chiusura, adesso diamo le notizie alle news.
1: E allora a te, Benny, per l'ideona.
0: Per risolvere la contemporaneità di derby e finale, si spostino gli internazionali di tennis di Roma e si facciano in un altro posto.
1: Scusa, c'è un campo? Hanno fatto un campo a Piazza del Popolo.
0: Facciamo,
1: allora, facciamo la finale lì. Tutti in piedi.
0: Tra poco, torniamo tra poco.
1: Ciao.
2: Alla voce, Bono. The heart is a blue.

0: Carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano. Gli Stati Uniti sono irresponsabili, noi ci stiamo difendendo. La reazione dell'Iran al no di Washington alla controproposta per la pace. Teheran l'ha definita ragionevole, Trump la pensa diversamente. Roberto Ciuti.
10: Non mi piace la loro risposta, inappropriata, totalmente inaccettabile. Il commento del presidente americano sembra preannunciare la ripresa delle ostilità. Ipotesi confermata dal premier israeliano Netanyahu, convinto che Trump sia pronto a entrare in Iran. L'obiettivo dichiarato è recuperare l'uranio arricchito ancora in possesso di Teheran, 400 kg circa, quanto basta per produrre una bomba atomica. Così no alla risposta iraniana che prevedeva la fine del conflitto anche in Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz e una riduzione del programma nucleare che però non sarebbe stato smantellato. Ci prendono in giro, ma non rideranno più la minaccia di Trump.
9: Tanto la premio Nobel per la pace Mohammadi è stata trasferita in ospedale a Teheran, ha ottenuto la sospensione della pena su cauzione. L'oppositrice del regime, 53 anni, è stata arrestata lo scorso dicembre, le sue condizioni di salute sono peggiorate durante la detenzione, a marzo ha avuto un infarto. Il rischio legato all'antivirus resta basso, lo si legge nella bozza della circolare del Ministero della Salute che verrà diffusa in giornata. La Spagna spera di completare oggi l'evacuazione della Ondius, la nave da crociera in cui si sono registrati casi di contagio. A Tenerife ci sono ancora alcuni cittadini olandesi e australiani. Tra i rimpatriati positivi una donna francese, poi peggiorata nella notte, e un americano, un altro statunitense presente.

0: 31 maggio su Econat Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conat.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.

0: Radio Capital, da 30 anni, solo bella musica.
1: Diamo la cittadinanza al

0: Bob Marley, 11 e 7 minuti, la seconda ora del mezzogiornale.
1: Il programma rotola, il programma evolve, sì, accadono sì. cose, trattiamo argomenti, notizie, ma, aggiornamenti.
0: Ma anche il dietro le quinte, se vogliamo, certo. Perché poi quello che pensa e quello che dice, come si esprime la nostra Sara Moretti, sì, è un po' anche il sentiment, è un po' anche quello che può pensare e dire la gente comune.
1: Noi siamo a turno, sì. Meloccaro, Benny, Chef Blues, Sara Moretti, siamo uomini della strada,
0: della
1: perciò ognuno
0: sì.
1: di noi percepisce qualcosa e poi noi ne facciamo tema.
0: Per esempio, allora prima durante il notiziario la nostra Sara stava dicendo, ma adesso stanta virus, che dobbiamo fare?
1: Che dobbiamo fare?
0: Adesso torniamo un'altra volta con le mascherine. Tutti quanti, il lockdown.
1: Beh, Eder Parisi ha preso una posizione molto chiara.
0: Ha detto che lei non è vero.
1: Ha detto stavolta non ce frega. Ha scritto una cosa in mezzo romanesco che uno dice. Allora, Eder, va bene che sei virologa, quello sì. Cioè quando esprimi i tuoi pareri sui virus, quello, la tua idea, quella che tu ti sei, quello sì. E ha scritto su X, ha scritto stavolta però non ci piate pel culo, una cosa del genere, una cosa brutta.
0: Non si
1: sì,
0: può
1: una
0: per,
1: cosa.
0: Semmai.
1: Eder.

0: insomma.
1: Non è che proprio leggere i tuoi tweet non è proprio un...
0: Però vabbè, ci stiamo riferendo, no, a sì, questo famoso focolaio dell'antivirus su una crociera fatta fino a qualche giorno fa. Una crociera tra l'altro costava 25.000 euro. Non è perché è una crociera della MV Hondius,
2: sì, questa di quella nave, dove vai tu con Anna?
0: No, questa piccola nave con 33 giorni di navigazione prevista nell'Oceano Atlantico Meridionale. È una crociera per pochi, diciamoci la verità, soprattutto per quelli che amano la natura, andare a vedere i ghiacciai o quello che ne rimane. E qui si trattava di andare a vedere la penisola antartica, Sant'Elena, ecco, comunque.
2: Beh,
0: una bella crociera, e quindi è finita come è finita. Però diciamo anche, no, a Sara e a tutti quanti gli altri, stando a quello che dicono gli esperti dell'OMS, non è il Covid, cioè non è un virus misterioso perché è conosciuto da decenni, non si trasmette facilmente da persona a persona, non è contagioso durante la fase asintomatica, che era quella la cosa più pericolosa, diciamo, soprattutto del Covid. Quindi ci stanno dicendo stiamo tranquilli, okay?
2: Ricordiamoci amici che noi leggiamo queste cose, oddio impazziamo, vado dallo psicanalista, però noi siamo immersi, sì, sommersi, e viviamo ogni secondo della nostra vita pieni di virus,
0: ma certo,
2: ovviamente,
0: certo,
2: che, con i quali conviviamo.
0: Quindi non succederà che torneremo a dire andrà tutto bene, sai?
2: No, esatto,
0: i cartelloni.
2: Non faremo i concerti dalle finestre.
0: Andrà tutto bene.
2: Non giocheremo a tennis da una palazzina all'altra.
0: No.
2: Purtroppo no. Che bei momenti.
0: Aspetta, adesso mi è venuto in mente quel tizio che si era affacciato sul balcone, che è diventato virale.
2: Ma troppi ce ne...
0: Cos'è che dice? Resistiamo. Cos'è che disse? Cioè, sì, una cosa. Andrà tutto bene.
2: Ecco, ti vorrei ricordare, Benny, che il Mezzogiornale è nato in pieno Covid.
0: Noi abbiamo
2: iniziato a trasmettere insieme a settembre del
0: 2020.
2: Io uscivo di casa, sì. Roma è la percorrevo. C'era un grande vantaggio.
0: Si scorreva.
2: Sul Lungotevere si scorreva. Ci mettevo 10 minuti ad arrivare, oggi ci metto 40.
0: Questo. Però diciamo che stiamo tranquilli. Per ora stiamo tranquilli. Certo. Ah, ce la faremo. Ecco, bravo, l'amico Daniele ce l'ha scritto. Ce la faremo! No, è vero.
2: Osservammo, registrammo molti ne usciremo migliori.
0: Sì,
2: ecco,
0: sì.
2: Non è esattamente andata così.
0: Volendo fare un nuovo slogan, no?
2: Sì.
0: Per assurdo, non succederà niente, per assurdo.
2: Ah, tu ti vuoi mettere le mani avanti?
0: Io farei come slogan,
2: sì,
0: a Dio piacendo.
2: Sì.
0: A sto giro.
2: Io anche, diciamo, la trasposizione del più banalotto, se Dio vuole.
0: Se Dio vuole, affidiamoci Dio vuole. All'altissimo. Ecco.
2: Io aggiungerei anche 342-342-2190. Benny, stiamo nelle mani di Dio.
0: Esatto. Ho al massimo uno slogan che volete voi, dai.

0: Rick, il virus è perfetto per il mezzogiornale essendo anta.
1: Cioè, ragazzi, se, voglio dire, chi meglio di tutti gli anta ascoltatori sì, di Capital e del mezzogiornale in particolare? Noi siamo allenati alla... Ci può mai far paura l'anta?
0: No, ma che se mai?
1: 40, 50, 60, 70, 80.
0: Dunque abbiamo un po' di slogan: non più andrà tutto bene, sì. Ma Alessandro come se fosse Antani. Ecco, questo è uno slogan
1: molto
0: che
1: molto buono.
0: Sì, sì. E poi Christian scrive: intanto tocchiamoci, non si sa certo. Mai.
1: E Antonio dal Salento scrive: giustamente voi avete fatto il mezzo teatro, sì. Vedi? Pensate al distanziamento. Lo vedi? Abbiamo fatto il teatro 7, noi il 27 abbiamo ancora dei biglietti liberi. Perché si chiama mezzo teatro? Perché ne abbiamo riempito solo mezzo?
0: No.
1: No, non funziona così. Però ce n'è ancora un terzo libero, ragazzi.
0: Andiamo con un po' di nostri amici con il...
2: E se non ce la faremo, ce la farà Romolo. Buongiorno, mezzi giornali.
1: Sì. Questa è carina.
0: Sei
1: carina. Se non ce la faremo.
3: La nuova Dieter Parisi. Se l'antivirus si cala. E dalla nave arriva al mezzogiornale.
0: Tutti accettiamo di tutto.
2: A Napoli a volte diciamo: quando è good, too black la midnight, non può venire. Ciao Danello.
0: Un po' napoletano e un po' inglese. Abbiamo mischiato, ma era un bel mashup.
4: A proposito del usciremo tutti bene durante il Covid, ho ricondiviso un post proprio di quel periodo in cui avevo pubblicato la foto della frittata di cipolle e ricevetti una marea di commenti: quando usciremo da questa quarantena, dobbiamo mangiarla tutti insieme, amici, meno amici, parenti, conoscenti. È passato il Covid.
0: Niente.
4: Ma siamo sempre più soli, peggio di prima.
1: Però la frittata di cipolle. Non perdere le speranze, amica mia. La frittata di cipolle accomuna, avvicina. Oddio, meglio non troppo vicino.
0: Ma io l'ho mangiata ieri la frittata di cipolle. Me l'ha fatta mia mamma, buonissima.
1: Ce l'hai un voglio dire un contraltare. Cosa fa? Se uno ha l'alito cipollato,
0: sì,
1: cosa deve fare?
0: Ramentina.
1: No, mentina non fa niente. Così l'alito sa demente a cipolla, non va bene. Credo latte, credo che il latte.
0: Ma no, vabbè, ma
1: un
0: non
1: sorso
0: è
1: di latte possa
0: ma la cipolla cotta, guarda che
1: non è drammatico. Non è l'aglio molto peggio.
0: E poi questo è il periodo proprio di frittate di cipolle, di asparagi, c'è un'esplosione di asparagi.
1: Addirittura l'altro giorno c'era una pietanza, sai, qui al foro capita spesso che ci siano cose pronte, no, per mangiare nei vari stand. C'era salmone, un pochino di maionese e salmone con delle cipolline.
0: L'erba cipollina, che è questo proprio periodo. Tra l'altro, sempre a proposito di virus, di cose di questo periodo qua.
1: Ah, bene.
0: I pollini. Questo è il periodo dei pollini.
1: I pollini.
0: Ma lo sai che ho scoperto questa cosa io da ignorante della materia, perché grazie al cielo
1: non hai di tante cose, voglio dire, quella non ce l'hai.
0: Mi mancava solo l'allergia al polline. Non sono quei batuffolini bianchi che vediamo volare in primavera, non sono quelli i pollini.
1: No, quelle sono spore.
0: Quelli sono pappi, i frutti del pioppo femmina.
1: Però,
0: perché è sempre la pioppa.
1: Però, amica pioppa femmina, quando tu fai i pappi.
0: I pappi.
1: I pappi. Quelli, se tu vai in bicicletta, se tu passi.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no. È da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Radio Capital ti consiglia
0: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni

0: Scopri di più su Conad.it.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente.
3: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1.000 pezzi disponibili.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
8: No, Radio Capital, assolutamente questa settimana dovete farmi vincere il premio. Non è possibile che io non abbia in regalo il libro di Melocco. Assolutamente da vincere.

0: Simon su Radio Capital, lunedì tortellini. Non lo so se a Bologna mangiano il tortellino.
1: Lunedì. Cos'è?
0: Che ne so, io di solito.
1: No, nella tradizione, cosa? Perché giovedì gnocchi.
0: Giovedì gnocchi.
1: Venerdì pesce.
0: Sì, e lunedì tortellini. Mi sembra evidente. Sì. Scusami, che vanno sempre bene, mangiati in tutto il resto della settimana.
1: Soprattutto sì. Se c'è qualcosa di correlato, una notizia da cui trarre.
0: Da cui trarre spunto. Trarre. E noi traiamo spunto proprio dalla storia del tortellino, di una illustratrice molto brava, tra l'altro si chiama Cristina Cati di Bologna. E molto brevemente, che cosa è successo? La storia del tortellino è nella bocca di tutti,
1: nella e sulla,
0: questa mi è piaciuta,
1: sì.
0: È nella bocca di tutti, perché è la storia appunto di Davide contro Golia, con l'illustratrice Cristina Cati, alla quale è stata sottratta non ieri, nel 2021, ma tu sai quali sono i tempi della giustizia,
1: pare anche rapido, voglio dire, vuoi non metterci 5 anni
0: È stata sottratta dal gigante Ikea l'idea di un tortellino illustrato per vendere poi dei prodotti della grande catena di distribuzione dei mobili, e non solo dei mobili, in tutto il mondo. Che cosa raffigurava questo post?

0: tua immagine.
1: Questa
0: la
1: immagine la nostra amica Cristina Cati l'aveva generata per
0: il suo sito, che si chiama, visto che diciamo di Ikea, diciamo anche del suo sito, Modoro. È un sito che ti dà la possibilità, lei ovviamente tramite le sue illustrazioni, di poterle utilizzare per le tovaglie, per tutte cose da cucina. Vedo donna Moretti interessata, per le tovagliette, gli strofinacci.
1: Cioè tu puoi stamparti,
0: esatto,
1: puoi realizzare degli oggetti da cucina che stai dicendo tu con le sue immagini.
0: Vuoi fare gli strofinacci con l'aglio sopra?
1: Okay.
0: Lei te lo fa.
1: Però chiaramente se invece la mia idea, che comunque nel mio piccolo sito anche artigianale sta lì, la prende un grande brand e ci fa un'immagine, tu mi devi pagare.
0: Un po' ti rode il tortellino.
1: Amico svedese.
0: Ecco appunto. L'Ikea ha riconosciuto subito, diciamo, la situazione, ha tolto dal commercio.
1: Certo.
0: Però giustamente la Cristina Cati voleva anche un riconoscimento
1: economico.
0: Non è dato saperlo.
1: Leggo
0: per ora
1: da alcuni siti, sì, i soliti ben informati dicono alcune migliaia di euro.
0: Beh, io mi affido a quelli.
1: Sì, insomma, allora secondo me a occhio un 5K a cui ci stanno tutti.
0: Beh, ci potrebbe, però sai, è anche una vittoria morale questa,
1: soprattutto,
0: no?
1: Però soprattutto ci vai pure a fare una bella vacanza, diciamo,
0: perché no?
1: Con chi vuoi tu. Quattro storie di cibi o oggetti di cibo, insomma, come può essere un tortellino, però cose del genere che sono stati utilizzati per delle pubblicità, stavolta però senza rubare immagini a nessuno.
0: Nessuno.
1: Una di queste immagini che sto per dire non è mai stata immaginata.
2: Number one.
1: Beh, nel 97 vuoi non sapere, Benny, che in Nuova Zelanda fu rappresentato per pubblicizzare i kiwi,
0: i kiwi,
1: un kiwi con la chiusura lampo.
0: Bello. Kiwi.
1: Tipo astuccio.
2: Number two.
1: Famosa un'altra pubblicità americana, anni 90, facce celebri con il baffo bianco perché avevano bevuto un bicchiere di latte.
0: Baffo.
2: Number 3.
1: Metà anni 80 per lanciare un prodotto a base di uvetta californiana.
0: Sì.
1: Perché ridi? Cosa?
0: Perché
1: baffo.
0: Chef ha detto: scusa, non era latte, non era meglio.
1: Scusa. Beh no, però baffo.
0: Però il baffo è più fino.
1: Quando sai quando ti sporchi, no? Di latte che bevi bene. Allora, nel metà anni 80, uvette che cantano, che si animano e cantano Marvin Gaye.
0: Ah, uvette.
2: Number 4.
1: 2020, Burger King.
0: Sì.
1: Un panino ammuffito.
0: Ammuffito. Panino. Dunque, kiwi, baffo, uvette, panino. Qual è quella sbagliata? 342-342-2190.

0: Malika Ayane, tre cose, ma non saranno tre le cose che andranno.
1: No, ma no, amico Benny, come dicevamo in precedenza, oggi saranno quattro cose.
0: Ma innanzitutto andiamo con ordine. Prego. È entrata, si sente già la presenza di
1: Buongiorno Sara.
2: Buongiorno.
1: Sara
2: Moretti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: È stato un weekend bello. Cosa c'è?
1: No, la settimana.

0: libro di Stefano Merozzi.
1: Adesso Sara ci dirà anche il titolo.
2: No, non lo può sapere, glielo dico io, Sara. Cioè, non voglio dire, perché non ce l'abbiamo qui fisicamente. Però il libro che sta uscendo proprio in queste ore, Amelia, si intitola Di chi parliamo quando parliamo di tennis. Ecco. Se tu sei appassionata. Guarda che è carino, è pieno di sfumature e pieno di sfizi.
1: Edito da, te lo ricordi?
2: Rizzoli.
1: Scritto da Stefano Meloccaro. Amelia, grazie a te, ciao, buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao,
2: ciao. Ciao.

0: euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando

0: Onot, i fratelli Calife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
4: Cura sei tu, che basta chiamare.

0: E da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: È stato un attimo, in realtà, è stato un attimo. Poi ieri era anche la festa della mamma, tra le altre cose. Sì. Auguri a tutte le mamme.
1: Le ha fatti anche Vasco. Oh. Piace molto perché Vasco ha fatto Vasco Rossi, ovviamente. Sì. Ha fatto gli auguri a tutte le mamme e ha detto: siete voi le vere rockstar. Essere madre è l'impresa più spericolata di tutte.
0: Auguri a tutte voi, ma anche io ieri ho ricevuto i miei auguri per la festa della mamma.
1: Da Andrea Lucatello, li ho letti. Sì.
0: Auguri a tutte le mamme, come te che sei là. Ah no, scusa. Tu no, per dire.
1: Ognuno ha anche gli amici che si merita, oltre che gli ascoltatori e gli avventori.
0: Non è un caso che io lo ami moltissimo e quindi.
1: Andrea Lucatello, sì. Tu sei.

0: batteria che mi andava come poche nel mondo, devo dire. Maria Blondi su Radio Capital, 12-14 minuti. Benvenuti al Fattore C. A proposito di mamma, auguri alle mamme, auguri a chi si sente mamma, auguri a chi non è. Tanto era ieri. Però, a proposito di mamma, che
1: piace quando la tiri via così.
0: Sì,
1: con
0: perché
1: calma.
0: Poi è lunga come.
1: Quando
0: come
1: so. Racconti le cose con cura, Mary. La dedizione che ci metti tu certe
0: Io
1: volte.
0: Io c'ho un problema, c'ho la sintesi proprio nel DNA e quindi a volte non facciamo.

0: anche usa questa formula, revoca per ingratitudine. Cioè, siccome è accezione comune che i figli debbano comunque comportarsi in un certo modo, con un atteggiamento magari di riconoscenza, di gentilezza nei confronti dei genitori, guarda, mi spingo oltre, di affetto,
1: addirittura
0: di comprensione, di empatia, di sostegno. Mary,
1: l'hai dette tutte.
0: Sto andando troppo oltre, mi sa, soprattutto se i figli sono adolescenti. Ma questa signora di Belluno nel 2020 a un certo punto si è fatta girare le scatole e ha chiesto al tribunale di revocare la donazione che aveva fatto al figlio. Perché? Perché nel tempo gli aveva donato un bel po' di soldini, 245.000 euro, immobili, e il figlio si è comportato talmente male che un giorno la mamma, 82 anni, ha detto: sai che c'è? Adesso me li ridai, perché la donazione si fondava sul rapporto madre-figlio, tu non sei mio figlio perché sei un mostro, e quindi io voglio revocare per ingratitudine, visto che il codice civile segnala questa formula, tutto quello che ti ho donato. E niente, si è aperta una causa, la causa inizialmente non ha riconosciuto la revoca, però poi c'è stato un ricorso, insomma la Cassazione dovrà esprimersi nonostante la donna non ci sia più, ma l'altro figlio, quello non defenestrato, ha impugnato la causa e quindi adesso andiamo fino in fondo.
1: Giusto, ma è una questione, e anche per, come dire, per il volere, per la giustizia, per la madre, cioè probabilmente entrambi i fratelli hanno ricevuto la stessa cifra, però se sei così disgraziato,
0: sì, amorino, stai in campana, ti ricordi quando la mamma ti dice: se l'adolescenza va avanti così ti diseredo? Adesso c'è anche la revoca della donazione, ricordatelo, controlliamo bene cosa sta facendo la Cassazione.
1: Scusa, allora intanto è tua madre, ecco, la mamma di Marta ha scritto che revoca tutto, quindi quello che tu hai lasciato, ma sei figlia unica, non lo so, cioè.
2: Sì, però è finito, se mia mamma revoca, per me
1: fine.
2: È finita.
1: Ma saluterei Marina che dice: quando invece sono i genitori quelli indegni, che si fa?
0: Dipende come sei messa dal punto di vista economico. Se sei tu che hai donato ai tuoi genitori, il codice civile vale anche per te.
1: Mia nonna stronza?
0: No, Mary,
1: mi ha fatto pagare le tasse di successione, ma era in vita, eh.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, questa è la nuova canzone di Fulminacci. Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Benedetto te, Fulminacci.
1: Esattamente, noi ci teniamo proprio assai a Fulminacci. Ci teniamo anche a fare gli auguri. Attenzione.
3: Assolutamente, e magari possiamo anche ricordare il santo del giorno. Oggi è San Fabio. Auguri.
1: Allora, scusa, ferma. No, no, perché se non si capisce la mazza. Calma, perché. Rimandiamo il messaggio.
3: Auguri a tutte le mamme, assolutamente, e magari possiamo anche ricordare il santo del giorno. Oggi è San Fabio. Auguri a tutti coloro che si chiamano Fabio. Tanto

0: udite udite, su quel palco, lì nel cortile delle armi del castello Sforzesco. Senti
1: bellissimo.
0: Che chic.
1: Sì.
0: Inizieranno Malika Ayan e Paola Turci. E io ve lo dico, se
1: non
0: Malika
1: sono le uniche.
0: Non mi rifà quello che fece quest'inverno al Capital Jam, cioè una versione di Chicco e Spillo di Samuele Bersani, che io credo di non essermi emozionata così neanche il giorno del mio matrimonio.
1: Quando dice le cose a minchia, ma proprio, cioè, è che è così, non c'è niente.
0: Adesso
1: da
0: la
1: fare.
0: Riposta, però l'avevo impostata tra le storie di Instagram per chi non avesse ovviamente partecipato al Capital Jam, e erano impazziti anche gli avventori del mio Instagram, perché Malika era stata in quella esibizione, sempre bravissima, però in quell'esibizione in particolare secondo me era difficile rendere di più e ce l'ha fatta.
1: Allora, è venerdì 12 giugno, non dite che non ve l'abbiamo detto, andate su Ticket One, perché poi dite, non abbiamo trovato i miei. Lo stiamo cominciando già a dire da adesso. Per il momento i nomi che vi diamo sono Malika Ayan e Paola Turci, ma chi è stato al Capital Jam sa già che le Jam Station, e hai voglia se ci stanno poi artisti eccetera eccetera,
0: pullulano di gente, pullulano di così straordinario talento.
1: Esattamente, quindi Capital Jam 12 di giugno al Castello Sforzesco, biglietti su Ticket One.
2: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
3: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare una scossa, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe.

0: c'è un tesoro da 40 miliardi. Ho capito, però non si può. Allora Ciccio, io faccio causa. Mi date il permesso per poter andare a cercare?
1: No.
0: Alla fine ha avuto il permesso.
1: Ma veramente?
0: Potrà continuare a cercarlo senza che più nessuno gli rompa le balle. Ha ottenuto il via libera e quindi il cercatore olandese americano va lì a cercare i suoi nuovi 20-40 miliardi di dollari, perché non
1: certo,
0: è sicuro a quanto ammonti il tesoro, Mary.
1: Certo, poi soprattutto capisci, dipende da in che valuta lo trovi, se è oro e vabbè aumenta, se no niente. Può bastare così, grazie.
0: Bene, basterà così.
1: Basterà così.
0: Non possiamo andare noi, Mary, perché a noi secondo me farebbero più comodo sti 20-40
1: miliardi di
0: dollari.
1: Sicuramente, ma non abbiamo i soldi per poter fare la ricerca, per avere i

0: settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone irettato coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
2: Più gonfia.
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
15: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E ora passiamo al cancro.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Le notizie alle 13, buona giornata da Enzo Panizio. Positivi all'antivirus, una francese e un americano, passeggeri della MV Ondius.

Stato il piano statunitense. Il presidente americano dice che la controproposta è totalmente inaccettabile. Intanto Israele continua a bombardare il Libano. Ci sono almeno 3 morti e 8 feriti negli ultimi attacchi aerei. Marcia indietro sulla Brexit. Ci ha reso più deboli, dobbiamo tornare al cuore dell'Europa, dice il premier britannico Starmer, che promette di rafforzare i rapporti per essere più forti su economia, difesa, su tutto, dice Starmer nel discorso dopo la sconfitta del partito laburista alle ultime elezioni locali. Bilancio record per l'Istituto delle Opere Religiose. 51 milioni di euro di utile netto nel 2025 per lo IOR, più 55% rispetto al 2024. Al Papa un dividendo da oltre 24 milioni di euro, in aumento del 76%. Il tennis a Roma. Agli internazionali di tennis, Mattia Bellucci ha perso il primo set contro lo spagnolo Landalus. È in corso il secondo ed è sotto 5-3 Bellucci contro lo spagnolo. A seguire c'è la sfida tra Pellegrino e lo statunitense Tiafoe. Dopo le 15 tocca a Sinner contro l'australiano Popirin. Stasera Cobolli affronta l'argentino Tirante. Alle 14 torna Capital News.

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
7: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: veramente di getto emozionante in cui ringraziava le persone per essere nella sua vita e per averla fatta crescere.
1: Ho la prova, l'ho preso tutto, l'ho filmato tutto.
0: Abbiamo una serie di video che se li cominciamo a mettere sui social è la volta che facciamo il botto merito.
1: Sì, esattamente.
0: Solo Instagram, non ci seguite su Facebook.
1: Mary Cacciola da una parte e Flavia Cercato dall'altra. Ecco.
0: E allora volevo approfittare per dire che spesso ci fate complimenti per il programma che noi non mandiamo mai in onda perché Mary preferisce mandare quelli che ci odiano, però è una scelta personale ed è tutto così non condivisa con il gruppo.
1: No, dai, ogni tanto qualcosa.
0: Però Linda Ovena è una persona che quelli che c'erano ieri dicevano tutti la stessa cosa. Io una volta ho detto che Franco Russo gode di ottima stampa.
1: Sì.
0: Beh, Linda Ovena ha dell'incredibile, perché
1: sì,
0: anche persone estremamente caratteriali, difficili anche sul lavoro, riconoscono in lei la loro persona preferita con cui lavorare.
1: È
0: ci
1: vero.
0: Sarà un perché.
1: È vero. Marta, volevo dirti che te siamo invece caratteri di merda. Tutto qua e così via e andiamo serene.
0: No,
1: Franco
0: è
1: bella.
0: Mary, scusami,
1: Linda è bella, allora, e noi due siamo merda.
0: Sto dicendo.
1: No, era giusto per dire. No, Linda, ovviamente non è una cosa contro di te.
0: Dichiara il 50° ieri, il tuo.
1: Sì,
0: il suo.
1: Ma siccome c'è anche quest'altra ragazza, e io per non far deprimere quest'altra ragazza che si chiama appunto Linda Ovena, che ha 30 anni, quindi questa giovane donna, ho detto per l'appunto caratteri di merda e lei punto e basta.
0: Ma Marta Boffelli non è affetta da quella malattia che si chiama egocentrismo, né tantomeno da quell'altra peggiore che si chiama narcisismo.
1: No,
0: quindi ha capito
1: narcisismo
0: che
1: egocentrismo un po' sì. Egocentrismo.
2: Vabbè,
1: sì. Noi siamo tutti egocentrici.
2: No?
1: Ma ragazzi, non faremo questo lavoro.
0: Ma non faremo questo
2: lavoro.
0: Poi voi
2: avete detto che mi state insegnando che devo vedermi bene, che mi devo voler bene, che devo capire il mio valore.
1: Ti stiamo insegnando, non ti stiamo insegnando niente. Ed
2: non,
1: è evidente.
2: Non è vero, mi dite sempre guarda, ti devi voler bene.
1: Certo, se impari
2: faccio
1: te.
2: Quello che posso.
1: Bene, dopo questo momento di radio condominio.
3: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito.
0: Ma ti do ragione, amica.
1: Sì, possiamo
0: Quanta
1: sentire
0: ragione?
1: Tina, grazie. Che Tina Tana, grazie. Che cioè, veramente, cioè.
0: Vai Linda! Let me say the same.

0: Niente, ci dicono che sono piccoletti.
1: Basta.
0: Sono piccoli di statura, non si sa se quei resti che hanno siano di alieni ritrovati vivi o morti, ma si dice che siano scesi dalle loro navicelle.
1: Se sono resti, sono morti.
0: Sì.
1: No, nel senso che se siano alieni vivi o morti, che vuol dire?
0: Allora, lì non ci sono alieni vivi, no? Quindi comunque sono resti. Allora,
1: ecco,
0: la domanda
1: appunto
0: è, ma li hanno rinvenuti così?
1: O erano
0: vivi
1: ammazzati
0: e sono morti dopo, capito?
1: E l'hanno ammazzati
0: adesso
1: dopo.
0: Ammazzati, attenzione,
1: ho capito,
0: Mary,
1: magari mi hai ammazzato l'alieno.
0: In ogni caso adesso si parla semplicemente di avvistamenti, perché si dice che siano stati visti dei membri dell'equipaggio atterrato con l'oggetto non identificato, alti tra il metro e il metro e venti, e addosso casco e tuta spaziale, cioè proprio l'immaginario quello classico.
1: È incontri ravvicinati del terzo tipo, ragazzi, è quello, né più né meno. Se lo rivedete, erano gli anni 70, tra l'altro. Quindi,
0: però tu stai sminuendo perché non ti intendi della letteratura specifica dell'ufologia.
1: Ti chiedo perdono.
0: Allora, se tu ti documentassi, sapresti che quando compare qualche documento,
1: sì,
0: c'è sempre quest'essere che è piccolo di statura e con la sua bella tuta e il suo casco spaziale.
1: Ah, quindi, appunto.
0: È così.
1: E basta.
0: A un certo punto,
1: documento. Perché poi è una cosa che si rimanda, no? È come l'iconografia del signore che è sempre biondo con gli occhi azzurri.
0: Certo.
1: E col pizzo.
0: Adesso
1: i capelli lunghi, lisci, meravigliosi.
0: Vorrei provocare il presidente degli Stati Uniti d'America.
1: Tu?
0: Sì.
1: Andiamo
0: Donald,
1: bene.
0: Ci ascolta tutti i pomeriggi, Mary, quindi non sottovalutare questo programma.
1: Signore.
0: Donald.
1: Dammi la forza.
0: Da te?
1: Sì.
0: Ci aspettavamo di più.
1: Beh, sì.
0: Caccia fuori gli altri documenti.
1: E così, te l'ha detto proprio così, minacciandoti.
0: Sì.
1: Vorrei invece dare il bentornato a Fabio Concato, che ritorna finalmente sulle scene dopo un annetto che si era dovuto fermare per curarsi. E sono molto contenta perché è una delle persone più simpatiche che abbia mai conosciuto.
0: Come si dice?
1: Brevissimo.
0: Un signore, Mary.
1: Un signore.
2: È stata davvero un'idea partire in corriere. Ma non piace tanto viaggiare.

0: Steve Dream, Alex Warren su Radio Capital. Abbiamo finalmente portato alla dipendenza anche Flavio Cercato. Flavio Cercato adesso da oggi dipenderà serenamente dall'amabile.
1: Mary, ma non dire queste cose.
0: Io ho detto amabile, non ho detto che cosa?
1: Dall'ambrusco.
0: Amabile. Ecco. Allora, intanto volevo leggere.
1: Con cui si festeggiava l'indovena, ma io non ho mai avuto dipendenze fino alla veneranda età dei 54 anni.
0: E mi sembra pure il momento di cominciare.
1: No, secondo me una vita libera dalle dipendenze è una vita.
0: Ma infatti, perché te la godi molto di più. Allora,
1: però,
0: intanto Abramo dice che è più facile avere notizie sugli extraterrestri che sugli Epstein File, ed è verissimo. Grande.
1: Mi sembra un po' il riassunto del momento storico che stiamo vivendo.
0: A proposito invece appunto degli extraterrestri, di come vengono immaginati.
2: Ma mi chiedo, se ritrovassero degli alieni adesso, sarebbero vestiti sempre uguali o anche loro come noi hanno le mode che cambiano e quindi adesso avrebbero delle tute più adatte ai tempi? All'epoca magari avevano le tute a zampa di elefante, adesso hanno le tute, non so, molto più moderne, chissà, me lo chiedo spesso.
1: Ma sai, Raffaella, ciao, che oltretutto parliamo dei tessuti. Se noi,
0: esatto,
1: siamo arrivati a fare sport con dei tessuti che sono completamente diversi da quelli già solo di 5-6 anni fa,
0: bravissima,
1: figurarsi gli alieni che passi avanti che hanno fatto nella tuta spaziale.
0: Ma poi voglio soffermarmi su Barbara che ci ha mandato un messaggio: sto andando in terrazza a stendere i panni, ma lo faccio con stile. Aspetta, fermati, volevo solo confermare che sono andata a un concerto di Fabio Concato, gentilmente offerto dalla festa della mia amica, ed è stata un'esperienza fichissima, visto che prima abbiamo andato Fabio Concato e soprattutto abbiamo detto che ricomincia finalmente dopo un

0: 49 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica...
0: It.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto!
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare!
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo.
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già, e da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mannaggia i panni, me l'ero scordati, grazie ragazze. Giovanni single da Catania.
1: Abbiamo raccontato di Barbara che ci ha scritto facendoci vedere che andava nel terrazzo condominiale a stendere con tutte le mollette attaccate alla maglietta, e a parte il fatto che sono arrivati non so quanti messaggi di gente che da sempre appende le mollette colorate alla maglietta quando va a stendere,
2: poi il grembiule, poi anche molte nelle tasche dei grembiuli, no?
1: Per e esempio. Poi è arrivato Giovanni che si era scordato i panni.
2: Sai che una volta è successo anche a me, però me ne sono ricordata di notte, e cioè io ero già a letto e ho detto no, non è possibile. Poi ho pensato, però se domani se li stendo domani mattina puzzeranno in una maniera, per cui mi sono alzata, sono andata a stendere e poi mi sono rimessa a letto. Ma attenzione, abbiamo ricominciato, amici, abbiamo ricominciato, quando mai abbiamo finito? Abbiamo continuato con You Rock My World di Michael Jackson, che tu non sai, Flavia, ma Radio Capital, essendo sull'onda proprio di quelle proprio social, di quelle serie, c'ha un senso in questo momento questa canzone, vero Marta?
3: Sì, è vero, è un trend sia su TikTok che su Instagram, è un videino molto facile, potreste farlo anche voi, ginocchia sifule o non ginocchia sifule, tu ti devi riprendere gente mentre stai camminando e dovete camminare in sincro,
2: sì,
3: tu, due persone o tre, dipende, sì. A un certo punto quando lui fa pa pa pam, dovete cambiare il passettino e poi ricominciare a camminare normale.
1: Comunque, se io avessi 30 anni, sì, la mia migliore amica sarebbe Marta Boffelli.
2: Le sa tutte.
1: E staremmo tutto il giorno lì a fare le secchione, a leggere i nostri libri, a vivere così come quelli che hanno ingoiato un anziano, felici.
2: Bene, salutiamo anche Vanessa che sta facendo da 25 minuti un tapirulà, non lo so, io mi trovo qui per caso, ragazzi, e quindi bene, Flavia, ciao Flavia, di che cosa vogliamo parlare adesso?
1: Ma Mary, torna la prestigiosissima rubrica.
2: Sì, avevamo ragione noi.
1: La famosa rubrica palla di vetro.
2: Palla di vetro.
1: Quando noi scrutiamo nella nostra palla di vetro, sì, e prevediamo il futuro.
2: Sì.
1: Cosa avevamo detto giusto una o forse due settimane fa, quando era uscita questa faccenda dell'obbligo di targa per i monopattini? Allora, è giusto, cosa buona e giusta, che, sì, i monopattini elettrici abbiano una targa. Il guaio qual è? Che entro il 16 maggio adesso tutti i proprietari di monopattini elettrici,
2: certo,
1: devono,
2: certo,
1: dotarsi della sopracitata targa.
2: E del casco. Il casco è facile, vai, lo compri.
1: Casco, lo compri.
2: Okay.
1: La targa però la devi richiedere.
2: Certo.
1: E che cosa avevamo detto?
2: C'è un'immatricolazione da fare all'ACI.
1: Scrutando la nostra palla di vetro, Mary.
2: Abbiamo detto questo, proprio questo. Se, ciao. Questo
1: quante
2: abbiamo detto.
1: Quante saranno le richieste, amici? E quanto il talento di riuscire ad andare incontro a queste richieste con tempestività entro il 16 di maggio, cioè dietro l'angolo.
2: Dietro l'angolo, esatto.
1: Dunque oggi, leggo da Today il bel titolo, c'è già un problema con l'obbligo di targa per i monopattini. Ma anche chi ha fatto la domanda ma non riuscirà ad avere la targa entro il 16 maggio potrà incorrere nella multa di ocio 400 euro, Mary?
2: No, secondo me no. No, perché probabilmente ti basta magari un foglietto, però da dimostrare che la richiesta l'hai fatta, quantomeno la richiesta.
1: Però adesso guarda, non è secondo te, è secondo il ministero che ci interessa.
2: Ti chiedo perdono.
1: Perché la tua opinione, per carità, nonostante tu
2: sia
1: Nostra Signora delle FEM.
2: Guarda, scusami, mi
1: concederai che conta fino a un certo punto. Aio! Quando si parla
2: non lo fare mai più. Vattura, ti porto in tribunale. Non lo farei mai più.

0: ti porto in tribunale. Sì,
1: per chi avesse perso all'inizio del programma ieri, Luca Bottura durante i festeggiamenti del 50esimo di Lindhoven ha dato una serie di soprannomi a Mary Cacciola, per noi meravigliosi, sì, ma che lei non
2: perché
1: ha
2: perché è una presa per il fondelli, per quello non voglio
1: detto
2: sapere.
1: Questo, dai, ministero, come ci siamo rivolti a Donald Trump, perché non rivolgerci anche al ministero?
2: Ministro, ci dai delle notizie?
1: Possiamo avere notizie, perché quei possessori di monopattino elettrico che hanno fatto richiesta ma probabilmente non otterranno la targa entro il 16 maggio vorrebbero sapere se gli scucite questi 400 euro o no. Ecco.
2: No, più che altro se basta magari un foglietto che attesti che comunque la domanda l'ho fatta. People stay. Infatti people stay era quello che volevo dire.

0: Canzone triste Firenze, canzone triste Ivan Graziani, prima Jackson Browne con Stay qui su Radio Capital. Allora attenzione, arriva un aggiornamento dagli ascoltatori per quel che riguarda le richieste. Non stringere così gli occhi, che non capisco che cosa stai facendo. Sì, domani portiamo un'altra bottiglia per cortesia.
1: Ho l'allergia, amica, come capita a molti, e quindi mi bruciano gli occhi.
0: No,
1: saluto
0: invece
1: tutti gli allergici.
0: Sì, no, stai stringendo, ho detto Dio.
1: Sì, ogni tanto mi bruciano fortissimamente forte.
0: Molto bene. E no, allora è arrivata un aggiornamento da parte degli ascoltatori che hanno sentito direttamente il ministero, nonché il ministro in persona Salvini,
1: sì,
0: che tra un ponte e l'altro è riuscito anche a capare questa cosa. Allora basta portare con sé il rilascio della targa, insomma basta praticamente esibire un certificato
1: di averla richiesta, colpa,
0: esatto,
1: della lentezza,
0: ci sono dei ritardi,
1: burocrazia.
0: Ci sono dei ritardi, che è normale, perché se glielo dite un paio di mesi prima non è normale che si riesca. Non riusciamo a fare una carta d'identità, un passaporto, se non passano 7 anni, cioè vedete per le tarde.
1: Mary, ecco. Ma anche oggi abbiamo il genio vincitore della puntata del Fattore C. Sei pronta?
0: Dai.
1: Un uomo di 49 anni.

0: concerto dei Guns N' Roses a Torino, dove c'eravamo anche io e te, Mix.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Nel 92, sì, sì, perché sì, suonavano prima, anche Soundgarden.
1: Assolutamente,
0: suonavano prima,
1: sì, dei Guns N' bellissimo Roses. Concerto, sì.
0: Vediamo chi ha vinto, poi facciamo Power to the People.
1: Sì, dai. Allora, chi ha vinto? Ecco.
0: Chissà come mai io avrei detto che avrebbe vinto Madonna, invece no.
1: I Platters.
0: E invece hanno vinto i Platters. Hai vinto
1: capito?
0: Anche questa volta ha vinto la canzone di 70 anni
1: fa. La tradizione, insomma.
0: La tradizione. Mm. Mentre invece adesso è il momento di dirvi il paletto di Power to the People.
1: Stiamo facendo sudare Alex Paletta oggi, veramente deve schiacciare troppi pulsanti contemporaneamente. Va bene.
0: Allora. Sono lavori di fatica,
1: certo.
0: mestiere usurante, poi conta, per la pensione sì, conta sì, il fatto sì, di aver fatto un mestiere usurante.
1: Certo. Allora, oggi vediamo un paletto un po' cretinetto, ma secondo me molto efficace. Vorremmo che sceglieste una canzone del barra bella. Più bello, più bella del reame. Secondo allora, te, nel mondo
0: chi
1: della
0: è la
1: musica,
0: più bella del reame?
1: O il più bello.
0: Specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame o la più bella? Esatto, cioè, facciamone per una volta una questione estetica.
1: Ecco, sì, esatto.
0: Cioè, partiamo dall'estetica.
1: Mi è venuto in mente questo paletto perché l'altra sera stavo andando a rivedere delle cose dal vivo, anche interviste di David Sylvian, e quando era giovane era di una bellezza imbarazzante.
0: Bella, ecco.
1: Proprio,
0: mentre
1: cioè,
0: invece
1: il
0: io,
1: più bello del reame.
0: Giustissimo, mentre invece anche quando non è giovane più, perché ho visto in questi giorni, hanno esordito alla Sfera di Las Vegas in No Doubt.
1: Ah,
0: ok,
1: che va lei.
0: Allora, Gwen Stefani, che ha 56 anni,
1: sì,
0: ti assicuro che è molto più bella del reame di quando ne aveva 26. Cioè, è
1: così,
0: di una bellezza. Paletta, guarda, te consiglio, vai a vedere No Doubt alla Sfera di Las Vegas.
1: Sì.
0: Ma è illegale questo.
1: Io
0: Stefani, okay,
1: fossi in tua moglie sarei gelosissimo.
0: No, ma sono molto simili.
1: Ma ti guardi molto perché in giro,
0: vabbè, ragazzi. Come diceva quando eravamo giovani, la fidanzata di carta, no?
1: Certo.
0: Cioè guardavi Cindy Crawford sul giornale e dicevi questa è la mia fidanzata di carta.
1: Sul postal market, va bene.
0: Sul postal market.
1: Allora,
0: quindi,
1: il più bello, la più bella del reame, ok?
0: Ecco, una canzone di quello lì.
1: Dai.
0: Cioè, una canzone. Mi piace, devi scrivere una canzone. Quale canzone di, ok?
1: 3-4-2
0: la più bella del reame, vai.
1: 342-342-2190, pronti via!
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz, con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate!

0: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo.

0: americano. Intanto le 22 persone ancora a bordo saranno evacuate con lo stesso volo. Il primo ministro israeliano Netanyahu spinge per la ripresa della guerra all'Iran. C'è ancora lavoro da fare, ha detto. La controproposta iraniana è stata bocciata da Trump. E al presidente degli Stati Uniti, che aveva accusato l'Italia di non averlo sostenuto, risponde il ministro della difesa italiano Crosetto. Ci siamo comportati bene, dice.
1: Nessuno si è chiesto di far parte di questa guerra, nessuno sapeva che sarebbe scoppiata questa guerra con l'Iran. Questa guerra con l'Iran, le uniche nazioni che hanno partecipato sono state o quelle che sono state colpite in qualche modo dall'Iran, oppure Stati Uniti e Israele. Tutte le altre nazioni del mondo si sono comportate allo stesso modo. E noi anche in questo momento, a differenza di altre nazioni europee, abbiamo rispettato, continuato a rispettare i patti, lasciando aperto le basi militari per tutto ciò che era previsto dai patti. Mi pare che siamo comportati bene.
0: L'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. I ministri degli esteri dell'Unione hanno raggiunto un accordo sulle sanzioni, ma non hanno approvato i dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. Approvate invece nuove sanzioni contro Hamas. Lo sport: internazionali di tennis di Roma, in corso il secondo set della sfida tra Andrea Pellegrino e lo statunitense Tiafo. Pellegrino ha vinto il primo set 7-6. Fuori Matteo Bellucci, sconfitto dallo spagnolo Landalus. E oggi pomeriggio tocca a Sinner contro l'australiano Popirin. Stasera Cobolli affronta l'argentino Tirante. Alle 16 tornano le notizie.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Parco della Musica di Milano, purtroppo. Per il Parco della Musica c'è anche a Roma. Sì. Però c'è un Parco della Musica di Milano, sì, che è vicino all'Inate, pure quello, vicino al Magnolia.
1: Ma siamo sicuri che è quello di Milano, sì?
0: Qui c'è scritto Parco della Musica di Milano. Se lo scrive Jennifer, io sono sicuro. Va bene. Mi fido ciecamente.
1: Va bene, va bene.
0: Il giorno 9 luglio. Uh-huh. Concerto dei Cosa.
1: Ma non ci vado, perché mi sta sulle palle ormai.
0: Mix of US
1: che poi George.
0: Esattamente.
1: Come su tutti i tabloid.
0: Come Cicciolina VS Karin Schubert. Esatto. Chi se lo ricorda? Vabbè.
1: Karin Schubert.
0: Karin Schubert di nicchia. Era di nicchia, Karin Schubert.
1: Cioè, era una
0: solita.
1: Una pornostar di quegli anni, sì, degli anni Ottanta, mamma mia.
0: Però voglio dire, sono buoni tutti a ricordarsi Ilona Staller e Moana Pozzi, ma ricordati Karin Schubert.
1: Schubert.

0: arriveranno per un'unica data estiva il 30 luglio a Ferrara sotto le stelle, che è un festival molto bello perché è a Ferrara ed è sotto le stelle, cioè certo. In un po' davanti al castello di Ferrara, un posto meraviglioso, bellissima città.
1: Bene.
0: Qui ci dicono che esistono una versione di Zobelemus dei Timoria e anche una della Banda Bardò.
1: Allora, la Banda Bardò ci sta in pieno proprio.
0: Certo.
1: Vi saluto che sono amici. Ciao.
0: Allora, mlah è un termine gergale derivato dall'arabo maghrebino, cabilio o arabo dialettale, che significa bene.

0: sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mamma, che roba pacchianissima! Erano tedeschi coloro i quali fecero questa Soul Dracula. Si chiamavano Hot Blood e fu un mega successo, l'unico successo. Prima c'era un altro pezzo dedicato a il vampiro numero uno, insomma, Dracula, ed erano i Tame Impala. Tra l'altro la Romania sta progettando, anzi sta già costruendo un parco tipo Disney World o Euro Disney, sì, dedicato a Dracula.
1: Ma pensa che meraviglia, beh, fantastico. Certo.
0: E non a caso la Romania, perché insomma Dracula è originario, certo, della Transilvania, sì, sì. La Transilvania è in Romania.
1: Il nostro ascoltatore Piero dice che gli stessi fecero anche una canzone che si chiamava Soul Frankenstein, che era il follow up di Soul Dracula. E poi c'è Anna Maria che ha messo una foto, giustamente, di Johnny Depp Dracula nel film, dicendo no, Mixo, no, guarda, no, che non è Johnny Depp.
0: No, no, era.
1: Ah, scusa, è vero, come si chiama? Non è
0: come
1: Depp.
0: Si chiama? Vabbè, quello, insomma, là. Quello che ha fatto Dracula.
1: Quell'altro, esatto.
0: Sì, aiuto.
1: No, non mi viene il nome dell'attore. Come si chiama l'attore che ha fatto Dracula? Adesso porca finisce miseria. Il programma e non lo mettiamo. Non riusciamo a dirlo.
0: Bram Stoker's Dracula, guarda un po', Stefania, dai. Bram Stoker, Dracula.
1: Vabbè, fatto sta che quell'attore lì dice che è uguale a Mixo.
0: Gary Oldman, ecco.
1: Gary Oldman, come potersi,
0: grazie,
1: dimenticare Gary,
0: sì,
1: Oldman?
0: Sì, sì,
1: vabbè,
0: grazie mille.
1: Beh, però è un bel complimento.
0: Bel riferimento, direi. Certo.
1: Adesso c'è un altro molto simile a Gary Oldman, cioè Marco Biondi.
0: Uguale.
1: E poi che si ridi? Prima ci sono le news e noi ci sentiamo domani alle 2. Ciao, ciao a tutti, ragazzi.
2: Ciao. Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non...

0: Addeghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Pronto?
12: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
16: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. Rischio carestia se continua il blocco di Hormuz. L'allarme dell'ONU, 45 milioni di persone rischiano la fame tra poche settimane. Si stima che nello stretto i transiti sono calati del 90% in pochi mesi, commerci per 24 miliardi bloccate e l'impatto della crisi ridisegna le spese delle famiglie italiane che provano a risparmiare in tutti i modi. Andrea Lucatello.
17: C'è un dato abbastanza inedito che emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Noto. 7 italiani su 10 avvertono già nella loro quotidianità gli effetti economici delle guerre internazionali, un impatto che è registrato a prescindere dall'età e dalla regione in cui si vive. Non si tratta solo di una percezione astratta, ma di un affanno che si traduce in un pessimismo concreto. A scatenare apprensione è chiaramente il costo energetico. L'80% considera probabile la difficoltà di reperire carburante. Come risposta, il 44% degli intervistati ha ridotto l'uso dell'auto privata. A finire sotto la scure anche la spesa per il tempo libero e per il ristorante. Certo, si va ancora al supermercato, ma si spende meno e si scelgono prodotti più economici.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: With a little help from my friends. Remember it.

Woodstock con la sua versione di With a Little Help from My Friends. Ha preso una canzone dei Beatles che era anche leggerina, una canzoncina se vogliamo, no? Per quanto poi il testo fosse anche piuttosto significativo, e l'ha trasformata in qualcosa di suo, se ne è impossessato in questa versione soul, blues e metteteci tutto quello che volete, anche rock, interpretata a Woodstock nel 1969. Perché amici? Perché siamo partiti da Woodstock? Perché oggi è l'anniversario del triplo album di Woodstock. Woodstock si è tenuto nel 1969 come festival, ma l'11 maggio del 1970 usciva questo triplo album, che era poi la colonna sonora del film che uscì nello stesso periodo, 56 anni fa, amici. Woodstock è di 56 anni fa. Come passa il tempo, caso di dire. Chiaramente nel disco, nel triplo vinile, c'è stata fatta una selezione di alcuni dei momenti più belli, poi tempo dopo uscì anche un vinile doppio con altre cose, poi a seguire i vari CD, eccetera, eccetera. Woodstock mi permette di portarvi in giro per i festival del passato, amici, perché è vero che noi siamo cresciuti e cresciamo ancora, anche le nuove generazioni, sentendo parlare di festival a cui non potevamo partecipare per un discorso anagrafico, magari, o di distanza a livello geografico, ma giochiamo un po' con la fantasia. Tutti questi festival, se doveste sceglierne uno, quale scegliereste? A quale di questi festival avreste voluto partecipare? Non c'è stato solo Woodstock in quel periodo, c'era stato il Monterey Pop Festival, c'era stata l'Isola di Wight, per esempio, le varie edizioni di Glastonbury, ma anche i grandi festival degli anni 80 e 90. Insomma, sceglietene uno e spiegatemi perché vi sarebbe piaciuto essere presenti a quel festival: per la line up, per una situazione geografica, per una situazione di popolarità del festival o che altro. 342 342 2190, andiamo di fantasia oggi, amici. Intanto arriva una doppietta che ci porta direttamente nel 1999. Games, changes and fears. When will they go from here?

Una doppiata che arriva dal 1999, prima Macy Gray con I Try e poi gli After Hours con Non è per sempre. In questo pomeriggio su Radio Capital con Capital Records, io sono Marco Biondi, Maurino in regia, Elisa è in redazione. Stiamo facendo un viaggio con la fantasia per andare in giro per i festival storici che sono successi in giro per il mondo. Siamo partiti da Woodstock perché oggi ricorre l'anniversario della pubblicazione del triplo album di Woodstock che uscì l'11 maggio del 1970, ma con la fantasia andiamo in giro a vedere quali sono i concerti, i festival soprattutto a cui avremmo voluto assistere e che purtroppo per vari motivi non siamo riusciti ad esserci. Silvia, ciao Marco, io non ho dubbi, ero adolescente negli anni 80, il Live Aid rimane il mio grande rimpianto, tantissimi dei miei artisti preferiti, la mia musica, almeno con la fantasia oggi vado al Live Aid. Questa è Silvia, grazie per il tuo messaggio bellissimo, andiamo tutti al Live Aid. Allora

0: si chiama Home to Us, non Come to Us, Home to Us. Questo è Paul McCartney insieme a Ringo Starr dal nuovo album di Paul McCartney, due ex Beatles insieme. Come vi è sembrato, amici? Un vostro parere, dai, 342-342-2190.
1: Con questa ti metti in moto. Good morning, this. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Tu ci vedi bene, Stefano?
3: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
2: Io non vedo.
3: Non vedi nulla.
2: Io non vedo nulla.
3: Ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tuo.
1: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì. E non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
11: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
20: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
21: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
22: La spesa intelligente.
23: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
24: Uno sono io!
25: Uno sono anch'io!
23: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
26: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
27: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade.

0: carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Capital Red Carpet.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Capital Red Carpet.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
15: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
17: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Questa è la via.
15: Dal 20 maggio al cinema.
10: Capital Red Carpet.
18: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
19: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Questi sono i Madness, questa è Our House, trovata su Radio Capital, 16:48 minuti. Parliamo un attimo di Capital Jam. Mi mancava in non parlarvi delle nostre Capital Jam, perché ritornano, amici, per la rassegna Estate al Castello. Capital Jam ritorna venerdì 12 giugno. Dopo il successo della stagione invernale, insomma, Capital Jam torna nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Location e posto veramente meraviglioso, al cortile delle Armi. Un appuntamento con la super band di Vittorio Cosma, anche questa volta Luca De Gennaro sul palco a raccontare tante storie, e la musica di Malika Ayane e Paola Turci. Queste sono le due prime artiste annunciate, ripeto, Malika Ayane e Paola Turci, ma altri nomi verranno poi annunciati nei prossimi giorni. I biglietti sono già in vendita, basta andare su Ticket One e li trovate. Prenotate il vostro posto subito. Per rispondere ad Antonio, che ha appena scritto, buonasera Radio Capital, posso chiedere in questa chat se la Capital Jam del 12 giugno al Castello prevede posti a sedere o posti in piedi? Prevede anche posti a sedere. Il consiglio che ti do, Antonio, però, prima ti prendi i biglietti e prima sei sicuro di avere il posto a sedere, perché se poi sono esauriti non si può fare altro. Va bene, questo vale un po' per tutti voi che siete all'ascolto in questo momento. Amici, tra poco su Radio Capital arriva il domandone. Ripresentiamo il domandone questa settimana, e oggi il domandone riguarda Billy Joel.

My Life, questo è Billy Joel su Capital. Amici, il domandone oggi ritorna e ripartiamo da Billy Joel. Il domandone riguarda questo grande cantautore americano. Andiamo a inizio di carriera, 1974. Billy Joel fa un po' fatica a sfondare, ha già fatto qualche album, ma insomma il successo grosso non è ancora arrivato. E allora il manager di Billy

dare Billy Joel al grande successo, ok? Ma chi era questo personaggio famoso? Cioè, era la band che accompagnava quale rockstar in quel 1974? Risposta A: era la band di Cat Stevens? Risposta B: era la band di Elton John? Risposta C: era la band di Rod Stewart? Fate un vocale con la vostra risposta al 342 342 21 90.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.700.

0: 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean Paul Bellotto. Electrolux manda a casa 1.700 lavoratori sui 4.000 che impiega in Italia. Il colosso svedese dell'elettrodomestico ha annunciato la riduzione di personale e il dimezzamento della produzione, spiegando che nessuno stabilimento sarà escluso dai tagli. In particolare chiuderà l'impianto di Cerreto d'Esin, provincia d'Ancona, in cui operano 170 lavoratori. La grazia Nicole Minetti, il caso non si sgonfia. Festini nella villa di Cipriani in Uruguay, l'italiana sceglieva le ragazze, se questo secondo lo racconto di una testimone al Fatto Quotidiano. Antonio Cristiano.
8: Grazie alla Mabel de los Santos Torres racconta di aver lavorato per quasi 20 anni nella tenuta dell'imprenditore italiano come massaggiatrice e parla di feste con alcol, droga e sesso a cui partecipavano imprenditori e politici anche italiani. Le ragazze sudamericane e italiane arrivavano con voli privati e a sceglierle, dice, era proprio Minetti, che non ha cambiato vita, come si sostiene nella grazia concessa alla 41enne condannata per peculato e favoreggiamento della prostituzione. La donna spiega di aver lasciato il lavoro dopo molestie sessuali di Cipriani e adesso, senza più la protezione dell'anonimato, è disposta a parlare con i magistrati. Ho paura, ma se parlo per prima, dice al Fatto Quotidiano, altre troveranno il coraggio di farlo e tutto questo finirà.
7: L'Europa sanziona i coloni israeliani che compiono atti di violenza sui palestinesi e occupano illegalmente territori in Cisgiordania. Israele si infuria. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani al termine della riunione a Bruxelles.
9: Abbiamo deciso di infliggere sanzioni ai coloni violenti, si è sbloccata una situazione che era ferma da mesi, in più ci saranno sanzioni anche per alcuni rappresentanti di Hamas. Per quanto riguarda gli aspetti, possibili iniziative commerciali per sanzionare i coloni più violenti attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, e si aspetta una proposta della Commissione.
7: Il ministro degli esteri israeliano Saar si scaglia contro la decisione. Il diritto degli ebrei a insediarsi nel cuore della nostra patria è morale e storico, dice. Poi aggiunge: nessun altro popolo al mondo ha un diritto alla propria terra così documentato e consolidato. E Saar arriva a dire che l'occupazione da parte dei coloni è approvata dal diritto internazionale. L'attentatore al Galà con Trump in sala si dichiara non colpevole. Cole Allen, che ha sparato durante la cena dei corrispondenti statunitensi con il presidente, in tribunale si è dichiarato innocente per i 4 capi d'accusa a suo carico. Lo sport, agli internazionali, gioca Sinner contro l'australiano Popirin. Sinner ha vinto il primo set 6-2 e adesso è avanti 5-0. Ha infatti breccato ancora una volta l'australiano e quindi molto presumibilmente sarà lui negli ottavi a incontrare la grande sorpresa del torneo, un altro italiano, Andrea

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: alla rock star che era a capo di questa band? Era Cat Stevens, era Elton John oppure era Rod Stewart? La risposta esatta ce la dà Giovanni. Dimmi, Giovanni.
1: Sono Giovanni da Bologna. Sono abbastanza sicuro che Billy Joel si appoggiò ai musicisti di Elton John nel 1974. Un saluto, ciao.
0: È vero, Giovanni, o almeno questo era quello che volevano i manager. In realtà già all'epoca Billy Joel faceva fatica a sfondare un po' perché lo paragonavano sempre ad Elton John, no? Uno suonava il piano, era un cantautore americano, l'altro suonava il piano, era un cantautore inglese, solo che Elton John era già famoso, e lui rifiutò completamente questa idea e disse: è terribile quello che mi state proponendo, perché non voleva che la sua musica venisse paragonata, ancora a maggior ragione, a quella di Elton John. Hanno provato un po' insieme, poi ha detto: no, senti, non se ne fa niente, e ha dichiarato: perché avrei dovuto voler lavorare con la band dell'altro pianista famoso? Poi in realtà, dopo tanti anni, i due hanno collaborato, hanno anche fatto una tournée insieme, bellissima fra l'altro. Amici, intanto è scattata l'ultima ora anche per oggi di Capital Records. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino in regia, Elisa in redazione, 5-10 minuti di questo lunedì pomeriggio, e adesso scatta il gioco dei 5 elementi. Sentiamo subito il primo elemento sonoro, dai. A me sembra sempre difficile il primo, Maurino, lo fai apposta? Sì. Vi ascoltiamo un attimo. Per me buio totale, per voi? 342-342-2190, di chi è questa voce e qual è il brano? Sentiamo ancora? No, io non ci capisco niente, mi affido a voi, amici. Dai, chi è? Vediamo un po'. Non sono i Propaganda, Jackie, no, primo messaggio arrivato, non sono i Propaganda. Non è facilissimo oggi, lo dico sinceramente, è più facile annunciare il prossimo invece che degli Smashing Pumpkins.

delle cose secondarie, ok? Nuovo di Max Gazzè, ma venerdì esce anche il nuovo di Willy Peyote, per esempio, e esce anche il nuovo di Drake. Tre nomi interessanti da ascoltare sicuramente venerdì prossimo, ne riparleremo. Adesso invece andiamo avanti col gioco dei cinque elementi. Questa è Radio Capital e tante cose stanno accadendo perché state sbagliando in tanti. Allora, qualcuno ha già beccato tutto e devo fare i complimenti a Franco dalla provincia di Ravenna, che è stato il primo subito, pam, a indovinare tutto, sia nome

Is This Love? Questo è un classico di Bob Marley che oggi abbiamo scelto di mettere, e perché oggi ricorre un infausto giorno, perché oggi nel lunedì, quindi era un lunedì, era l'11 maggio del 1981, ci lasciava Bob Marley. Ci lasciava Bob Marley, moriva a causa del cancro in una clinica di Miami, aveva solo 36 anni, era giovanissimo, era giusto ricordarlo in questo giorno molto particolare. Insomma, abbiamo scelto Is This Love fra le sue tante canzoni. Torniamo un attimo invece al gioco dei 5 elementi. Questa è Radio Capital, amici, state giocando in tanti come ogni giorno. Allora, tanti errori ancora dopo i primi due elementi sonori. Non è Antonello Venditti, cara Fra.

0: è diventato di una parola sola, ma abbastanza similare comunque. E beh, una cosa importante che vi posso dire è che poi il cantante John Karin si chiama, intraprese la carriera solista e diventò poi il tastierista aggiunto dei Pink Floyd per tantissimi anni. E qua vi ho già svelato un po' tutto, mi sembra già abbastanza facile a questo punto, no? Mi fate un vocale dicendo solo il nome di questo gruppo di synth pop inglese degli anni 80? 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Da Troni fino al 20 maggio.

0: dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.

0: fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: una canzone che non invecchia proprio, eh? Ogni 2x3 la vedi che si rialza nelle classifiche di Spotify oppure nelle classifiche di vendita anche, c'è sempre qualcuno che la raccoglie, la fa diventare virale in qualche modo o grazie a qualche serie TV o altro. E Iris dei Goo Goo Dolls continua ad essere quasi fosse un brano sempre attuale, no? E lo è in effetti, anche perché a livello di suono suona veramente bene ancora oggi. E pensate che è un brano del 1998, quindi c'ha un po' i suoi anni se vogliamo guardare. E invece grandi Goo Goo Dolls su Capital. Amici, sveliamo a questo punto chi è il gruppo che canterà l'ultimo di Capital Records. Chi lo svela oggi?
1: Ciao, sono gli Industry. Quando ero piccolo questa canzone mi piaceva tantissimo e cercavo dove la trasmettevano per poterla registrare, ma è una roba che non ero mai riuscito a fare, ma è una cosa fantastica. Grazie per questi ricordi.
0: Angelo da Aosta, magari l'hai registrato adesso, ce l'hai fatto dopo tanti anni finalmente. Sono gli Industry, sono loro che canteranno l'ultimo brano di Capital Records e a questo punto mi viene da dire è facile anche arrivare al titolo della canzone, perché in Italia e comunque anche un po' nel mondo gli Industry una canzone hanno di successo, una canzone hanno famosa. Avrei voluto scriverla io quella canzone comunque, per quanto ha reso economicamente, ma soprattutto per la bellezza della canzone che trovo sia meravigliosa. Ma come si chiama questa canzone? Canzone, amici, facciamo una cosa, riascoltiamo i tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento e mettiamo insieme i pezzi. Questo era il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, vi regalo anche il quarto. Il quarto è famoso, è proprio nel ritornello, il quarto ancora. Grazie maestro Maurino, grazie mille. Adesso tocca a voi, amici, fuori la voce, perché anche quest'oggi qualcuno fra voi annuncerà l'ultimo brano di Capital Records, ok? 342-342-2190, dite il vostro nome, citate dove ci ascoltate, annunciate gli Industry e dite il titolo esatto della canzone. Il prossimo lo annuncio io invece, sono i Decibel e questa è una grande contessa. Non puoi

I decibel di Enrico Ruggeri, Contessa. Allora, veloci amici, andiamo subito col quinto elemento sonoro, che è questo. E questo inizio è famoso, eh? Se pensi agli anni Ottanta, parte il brano e lo riconosci dall'inizio, fa così. Quinto elemento sonoro per il gioco dei cinque elementi. Tra poco qualcuno di voi annuncerà l'ultimo di Capital Records. Siete ancora in tempo per fare il vostro vocale, stiamo ancora decidendo. Avete esattamente 4 minuti da questo momento per fare il vostro vocale al 342-342-2190. Fatelo bene, voce forte e chiara e senza rumori in sottofondo. Mi raccomando.

Buongiorno con noi al gioco dei cinque elementi, siete sempre tantissimi. Oggi abbiamo scelto appunto questo brano degli Industry perché è bello, insomma, perché ci ha riportato al 1983, anno in cui uscì. Pensate che gli Industry comunque hanno avuto una carriera veramente di pochi anni, formata

0: Siamo noi alle 16. Grazie da Marco Biondi, grazie da Maurino che era in regia, grazie da Elisa che è in redazione. Ora le ultimissime news e poi il TG0. Buona serata a tutti.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta.

0: l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Cast.

0: Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che oggi ha sconfitto lo statunitense Tiafo. Stasera tocca a Cobolli contro l'argentino Tirante. E sempre stasera l'ultimo posticipo di Serie A, Napoli-Bologna. Tra poco il TG0, prossimo appuntamento con le notizie alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore, ventilazione sostenuta sulla penisola, precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fleetwood Mac su Radio Capital. Saluti a Marco Biondi che vi ha fatto compagnia fin qui, e adesso alle 18:08 che cosa succede?
1: C'è la nuova sigla della settimana del TG0.
2: Fai benzina o diesel, che cazzo te ne frega?
3: I guess if it's up to the Pope.
4: Spero semplicemente essere ascoltato.
5: Senza di noi il torneo non c'è.
6: La realtà talvolta supera la fantasia.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
9: Mai.
0: Psichedelica, aspetta, dai, questa è la sigla nuova dei mondiali.
1: Si sente la mano, il tocco di Fabio Amoroso, sì. Ecco la nuova sigla.
0: Ciao Fabio, buona settimana anche ad Emanuele Denine, a Domenico Voddo, il nostro stagista, e al direttore Edoardo Buffoni.
1: E alla direttora Doris Zaccone.
0: Allora, cosa abbiamo sentito dentro questa sigla?
1: Dai.
0: C'era tutta una vitalità, boom boom boom,
1: pazzesco,
0: quindi la nuova
1: pazzesco.
0: Sigla di, del mondiale 2026.
1: Shakira, sì.
0: Che appunto si intitola Dai
1: in italiano. Cioè, il titolo della canzone dei mondiali ufficiale è in italiano, e l'Italia
0: così,
1: non c'è.
0: Così, una beffa dello sport.

0: Sono giorni duri per Doris e Zaccone.
1: Perché?
0: Perché di nuovo quando lei arriva, noi tutti qua con il televisore acceso, con questo campo di terra rossa, con queste sfide, poi Musetti che ha fatto, e Arnaldi però, e poi c'è Cobolli questa sera, ma Medvedev, Zverev, e tu
1: c'è
0: non
1: grande
0: ne puoi
1: emozione.
0: Più.
1: Non no, no, però vedo questa bellissima terra rossa che, non so, arriverà dalla Monument Valley degli USA, oppure dal deserto della Giordania, no?
0: No, no, è made in Italy.
1: Sì?
0: Abbiamo scoperto, noi ignoranti, che la terra rossa, dei campi in terra rossa di tennis, viene da mattoni sbriciolati.
1: Ah, quelli
0: laterizi di vecchie cascine. L'Italia è uno dei principali produttori di terra rossa insieme a Svezia e Spagna. In particolare al Foro Italico usano un'azienda che cosa fa? Va a raccogliere vecchi mattoni da cascinali in abbandono della Lombardia. Qui c'è un riciclo.
1: E poi li sbriciolano tutti.
0: Si sbriciolano
1: e fanno
0: si
1: la terra. Ma voi che siete, che giocate anche a tennis, perché è così bello giocare sulla terra rossa? Che
0: questo
1: fa?
0: Devi
1: ti
0: chiedere a Melocaro, io non.
1: Ti stoppa il piede, cosa fa?
0: Diciamo che, detta in ignorante con Emanuele, è che al contrario del cemento che è duro, puoi scivolare. Tant'è vero che questa scivolata sulla terra rossa fa sì che le statistiche dicano che sia mediamente la superficie in cui i tennisti si fanno meno male. Poi si fanno male anche sulla terra, però questo fatto che la caviglia non si ferma o che il ginocchio non si impunta, insomma, scivoli e ti fai meno male.
1: È felpata, diciamo.
0: È felpata, proprio scivolata.
1: Bene. Bravo Sinner comunque, bravo Sinner. E questo degli internazionali di tennis è un grandissimo appuntamento sportivo che stanno godendo in tutto il mondo.
0: E domenica ci sarà questa, diciamo, concomitanza col derby di Roma, non si capisce bene.
1: Problemi di ordine pubblico. Cominciamo con la musica grandissima.

0: Sulla famosa crociera dell'antivirus, come stanno andando le cose?
1: Sì, perché ci sono aggiornamenti, no? Sono finalmente sbarcati a Tenerife 96 passeggeri, questo pomeriggio credo altri ancora, quindi la nave si svuota,
0: esatto, tutti i passeggeri delle varie nazionalità, compresi quelli spagnoli, sono portati ovviamente in zone di isolamento dove devono passare in qualche modo questa quarantena in attesa che si sviluppino, o si spera non si sviluppino, delle positività o dei sintomi all'antivirus. Però siccome questo virus, ci spiegano gli esperti, ha un tempo di incubazione molto lungo, anche fino a 40-50 giorni, è chiaro che questa situazione, diciamo, non si risolverà fino a almeno a metà fine giugno. Cosa è successo oggi? Che purtroppo c'è una passeggera che è stata sbarcata appunto e quindi scortata fino in Francia, lei è francese, che è risultata positiva all'antivirus e i sintomi sono peggiorati dopo il viaggio di rientro, e quindi questo

0: questo video del comandante che dice: dopo la morte del primo olandese, di questa coppia di olandesi, il medico mi ha detto che non è un virus, siamo tranquilli. Quindi sono andati avanti un sacco di giorni a fare buffet, a fare tutte le attività sulla nave da crociera. Soltanto dopo che altre persone sono cominciate a stare male, ci si è isolati. E purtroppo poi è morta anche la moglie di questo olandese. Ricordiamo come si sono contagiati i due olandesi?
1: Perché sono andati in una discarica a fare delle foto a un
0: uccello rarissimo che si chiama il Caracara dalla Gola Bianca.
1: Caracara di Acostata
0: che viene avvistato in questa discarica della Patagonia vicino a Ushuaia, che gli abitanti di Ushuaia si guardano bene dall'andare a visitare, e lì loro hanno preso questo contagio da questi roditori, da questi topi. Il punto qual è? Che la signora, un passeggero della nave ha raccontato che quando è morto questo olandese si è creato ovviamente grande commozione, e questa signora Mary, la vedova, ha voluto abbracciare quasi tutti i componenti perché per solidarietà sono andati ad abbracciarla, a testimoniare le loro condoglianze, ti rendi conto, no?
1: Certo.
0: E poi la signora Mary purtroppo poi ha preso un volo da Sant' Helena a Johannesburg, e poi stava per prendere un altro volo da Johannesburg ad Amsterdam, ma stava talmente male che l'hanno sbarcata dal secondo volo ed è morta il giorno dopo in Sudafrica. E ora il problema è monitorare tutti i passeggeri del primo volo Sant' Helena a Johannesburg e quelli del secondo volo Johannesburg Amsterdam, tra cui ci sono due italiani che in questo momento sono in autoisolamento,
1: sì.
0: Uno in Calabria, uno nella provincia,
1: sì,
0: di Napoli,
1: in isolamento fiduciario.
0: Allora, la cosa buona, erano su quel volo dove per pochi minuti quella signora è stata
1: salita. La cosa buona è che sono tutti monitorabili, cioè di tutti si conosce l'identità, per cui è scattata la protezione, sì. Dovrebbe essere arginata, e questo stanno dicendo anche gli specialisti.
0: Vediamo. Perché quelli che sono usciti prima dalla nave da crociera, prima che fosse ufficiale che era un virus, però sono poi tornati a casa. Quanta gente hanno visto? Bisogna aspettare qualche settimana per capire se l'emergenza passa.
1: Ne sapremo di più.

Faremo un sacco, tutta la radio farà un sacco di appuntamenti, si parte giovedì col Breakfast Club e tantissime cose. Fra questi bellissimi tantissimi appuntamenti vi segnaliamo quando ci saremo noi due.

0: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
1: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire... Wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Radio Capital ti consiglia
9: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.

0: con Strange World su Radio Capital al TG0.
1: Ma perché parlavamo di Modena?
0: Mi è venuto fuori la Sisola al TG0 di Radio Capital alle 18:42 minuti. No, io spero che, cioè, gliel'avranno ridato il proiettile vuoto al ragazzino di Modena.
1: Ma sarà stato di un nonno bisnonno reduce,
0: ma sì,
1: penso.
0: Ma sì, penso sia stato un gesto, ma figurati se a casa gli lasciavano tenere, però forse non si può tenere un proiettile anche se innocuo, se è stato svuotato.
1: Ma voi avete mai avuto qualche cimelio di guerra? Per esempio, io sapevo, mio nonno si narrava sempre che mio nonno tenesse in cima, ero piccolino, eravamo a Firenze, in un armadio sopra inaccessibile un bastone animato, cioè un bastone con dentro, che in realtà è una spada.
0: Accidenti.
1: Capito? Un bastone che apri, zam.
0: Una katana.
1: Sì, io non ho mai vista questa cosa, però si narrava di quest'arma, di queste cose, oggetti strani. Forse anche lui aveva questo proiettile della prima guerra.
0: Chi lo sa,
1: il bisnonno alpino, vabbè, comunque sia, dai,
0: piccolo
1: speriamo
0: era.
1: Bene.
0: No, speriamo bene, speriamo bene. E a proposito di scuola, c'è un bellissimo articolo oggi che ha pubblicato il Corriere della Sera di Alessandro D'Avenia, che sappiamo scrive ed è un bravissimo insegnante e conosce bene l'animo dei ragazzi che vanno a scuola, li osserva da molto vicino, che scrive qualcosa di molto interessante che riguarda un po' la Svezia, un po' però tutti quanti, nel
1: certo.
0: senso, la Svezia è una nazione ultra digitale. Io mi ricordo cose mai viste, cioè serrature che puoi aprire con un codice, che puoi dare a una persona che viene a cena a casa tua, che puoi dare al lattaio, così ti porta il latte direttamente
1: con
0: a casa,
1: però un tempo
0: prestabilito, cioè, tu dici, okay. Puoi sbloccare la mia serratura con questo numero, hai 5 minuti per farlo, cioè, quindi una fiducia nella tecnologia infinita. La Svezia è stata anche la prima a digitalizzare la scuola via libri, quaderni
1: tutto
0: e penne,
1: tablet,
0: tutto
1: computer,
0: tablet,
1: okay.
0: Cosa è successo? È tornata sui suoi passi la Svezia, perché nei test PISA, che poi compongono i famosi invalsi, no? Cioè sono test che ogni 3 anni vengono fatti ai

0: quindicenni per capire come leggono, qual è la comprensione del testo, che competenze hanno nello scritto, è risultato che i ragazzi svedesi sono peggiorati molto. Quindi hanno organizzato una commissione con il compito di scoprire come mai ci sia stato questo peggioramento.
1: Vogliono tornare
0: ai libri, ai libri di carta, alle penne, ai quaderni, perché
1: a scrivere proprio, sì, scrivere a mano,
0: perché hanno capito che è vero che il libro digitale, il quaderno digitale immediatamente cattura la tua attenzione, ti fa essere presente, ma poi toglie un po' di profondità, per cui si perde quel contatto corpo-mente che ti permette di trattenere di più la conoscenza.
1: Quindi il fatto di utilizzare una parte del corpo come la mano per scrivere ti rende quello che tu stai scrivendo un po' più, sei più concentrato su quella parola che stai, su quella frase che stai concependo,
0: va più in profondità,
1: perché è un fatto di collegamento tra mano e cervello,
0: sì,
1: proprio.
0: Okay. C'è qualcuno che ha questo metodo per ricordare le cose, ad esempio in Giappone moltissimo, se ti vuoi ricordare un testo, uno schema mentale, scrivilo 10 volte su un

0: Insomma, tutte quelle cose che stai facendo qualcosa con le mani e in qualche modo, magari se fai un lavoro che invece le mani non le usi se non per scrivere su una tastiera, no? Cioè, stacchi proprio.
1: No, ma torniamo a questo tiramisù, chi è che lo fa?
0: Michele. Fa una batteria di tiramisù, mi sembra molto buono.
1: Un bancale di tiramisù e niente, se ti capita... Via Cristoforo Colombo 90, track, un attimo.
0: Bellissimo.
1: No, anche perché così siamo testimoni di come è venuto questo tiramisù.
0: E comunque invece c'è Vittorio che ci fa vedere che ha realizzato un'opera di 3,5 metri x 2,5 metri, c'è una foto, praticamente un'intera parete, con 200 penne Bic in un anno di lavoro, a furia di prendere appunti durante le telefonate. Cioè lui, i nostri sghiribizzi, sghirigori che facciamo, lui ne ha creato un'opera d'arte che
1: ma
0: è una
1: bellissima,
0: parete.
1: Tra
0: si chiama L'Eterno Cammino dedicato alla Divina Commedia.
1: Bellissimo.
0: Beh, l'artista Vittorio Vertone, complimenti.
1: E quindi fate bene, perché questa ricerca svedese appunto dimostra che è tutto vero, impariamo di più se facciamo con le mani, se scriviamo con le mani.
0: Guarda,
1: quindi...
0: i tortellini per esempio.
1: Beh, i tortellini ti ammazzano la schiena, cioè poi non ti alzi per 2 giorni, però è bello, è molto rilassante e poi sono anche buoni. Evviva!
2: As my English professor, Michael James.
3: Questo è un territorio libero!
4: TG0.
5: Viva la democrazia!
6: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Vacanze in Italia al

0: finisce il cessate il fuoco, debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere e all'1% di chance di tenere. L'Europa sanziona i coloni israeliani che compiono atti di violenza sui palestinesi e occupano illegalmente territori in Cisgiordania. E Israele si infuria. Il ministro degli esteri Sar afferma che il diritto degli ebrei a insediarsi nel cuore della sua patria è morale e storico. Sar arriva a dire che l'occupazione da parte dei coloni è approvata dal diritto internazionale. Sul caso Garlasco spunta una nuova intercettazione di Andrea Sempio del 2017. Parla da solo anche questa volta e sembra svelare, secondo la procura di Pavia, l'orario in cui entrò nella casa dei Poggi per l'omicidio, le 9.30. Il legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, va invece all'attacco della procura di Pavia, ignorano le prove contro Stasi, tolgono quello che non piace, dice.
1: Dalla lettura delle consulenze, comunque ho dato una lettura secondo me attenta, non emergono realmente elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi, proprio non vedo spazio perché si possa concedere una revisione né dalla consulenza medico-legale dottoressa Cattaneo né dalla consulenza di Del Checco dal punto di vista informatico, e l'unico tema che rimane, a me dispiace veramente che rimanga ancora da esplorare, la famosa impronta 33, noi avevamo chiesto all'epoca di sottoporre in centro probatorio.
0: Ma il tempo a Tenerife, la nave da crociera Ondius costretta ad attraccare nel porto di Granadilla per il tempo minimo necessario. Rallentate le operazioni di sbarco degli ultimi passeggeri che andranno in quarantena per il possibile contagio da antivirus. Agli internazionali d'Italia di tennis, un derby tricolore agli ottavi. Il numero 1 Sinner giocherà contro il 155 Pellegrino. Sorpresa del torneo. Oggi Pellegrino ha battuto lo statunitense Tiafoe in 2-7, 7-6-6-1. Sinner ha sconfitto l'australiano Popirin con un netto 6-2-6-0. Tra poco Cobolli in campo contro l'argentino Tirante. Gli aggiornamenti alle 20 in Capital News.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album

0: cotanta canzone per cotanto film, il laureato sono indissolubili, anche perché Paul Simon aggiustò questa canzone che aveva già scritto proprio perché si mettesse a pennello come un vestito alla protagonista del film Il Laureato, e racconta appunto la storia di questa donna un po' annoiata, un po'
1: la meravigliosa Anne Bancroft.
0: Sì, è proprio così, bellissimo film. Allora, questo è il TG0, buonasera, c'è infatti il nostro direttore Edoardo Buffoni,
1: c'è Doris Zaccone,
0: c'è anche Fabio Amoroso in regia, sì, colui che confeziona sigle molto audaci, c'è Emanuele Denina e c'è lo stagista Domenico Voddo. Ci siamo tutti,
1: quelli della prima ora,
0: quelli di prima, uguali, identici.
1: Proprio
0: a noi ci piace così.
1: Ma io dico, diamo questa notizia a se manca uno.
0: E invece lo facciamo.
1: Se ce n'è uno in più.
0: Per ricordare, un po' come la scrittura, no? Che ti fissa nella mente, così noi vi ricordiamo chi state ascoltando e da chi è composta questa squadra che vi riporta a casa alle 19:10 della sera quasi. Allora,
1: stavamo parlando di cose, di distrazioni con le mani, mani che aiutano a distrarsi un po', a concentrarsi meglio, comunque è un diversivo rispetto al lavoro magari da tastiera sul computer, quindi abbiamo qua gente che cuce, gente che cucina. A proposito di cucina,
0: sì,
1: vogliamo parlare per un momento dello zafferano.
0: Sì.
1: Perché lo sapete che lo zafferano, per il 90% la produzione mondiale di zafferano è una produzione iraniana. E ora
0: che
1: guerra,
0: si fa?
1: Con
0: infatti,
1: lo zafferano?
0: Niente, vuoi dire che Hormuz ha bloccato anche la produzione, il trasporto dello zafferano?
1: Fra tutti i danni di Hormuz, le serre, i fertilizzanti, così. Ah, ce n'è un altro, peraltro, se ci saranno più buche nelle strade si potrà dare la colpa allo stretto di Hormuz, perché i comuni italiani prevedono di asfaltare meno perché il prezzo del bitume è cresciuto. Quindi se sobbalzate su una buca, che cadete dentro una buca col motorino, non potete. Ma il comune non ha tappato. Ma è Hormuz. Vabbè, comunque, tornando allo zafferano, in effetti, siccome l'Iran produce il 90% di questa spezia meravigliosa, il problema è che l'Iran sta limitando le esportazioni per problemi di commercio, di sanzioni, di blocco. E quindi prevedono gli esperti che fra un po' lo zafferano comincerà a scarseggiare e quindi aumenterà di costo. Quindi andate subito
0: a comprare lo zafferano. Cioè, e quindi, scusami, il risotto alla milanese?
1: Sì, ora non vorrei lanciare un allarme eccessivo,
0: no.
1: Diciamo, potrebbe costare di più.
0: Allora, io so che ce n'è di buonissimo, ad esempio, nell'altopiano di Navelli, provincia dell'Aquila.

0: Beatles, I cannot believe it's true, non posso credere che sia vero, invece è così. Anche lo zafferano va in crisi per lo stretto di Hormuz. Che possiamo, cioè, anzi, secondo me è interessante questo esercizio di analizzare le conseguenze di una crisi così grande, e che provoca morti, ovviamente, che provoca anche pericoli nucleari, pericoli di impazzimento del mondo, ma in realtà vederlo negli aspetti proprio quotidiani, perché questo fa la guerra.
1: Sì, cioè nel senso, questa cosa della, questa strozzatura del stretto di Hormuz ci fa capire l'importanza ormai di un mondo globalizzato dove tutte le

0: L'oro del fiume, che canzone bellissima di Di Martino, che torna come solista dopo tanto tanto tempo, dopo che si è sciolto il duo, almeno per il momento, con la Pesce. Di Martino, per il momento, temporaneamente, ognuno fa la sua strada musicale. Questa canzone, L'oro del fiume, è veramente bellissimo. Bello, Oreto, bello. Il fiume vicino a Palermo.
1: Eh certo, un fiume della Sicilia.
0: Sì, che senti, poi ce ne ha tanti, l'Alcantara, dicevi tu, ce ne sono tanti, li sai tutti, ma io non te li chiedo oggi, non interrogo, va bene?
1: No, sono un po', devo ripassare i fiumi della Sicilia.
0: Allora,
1: senti, sì. Che effetto ti fa vedere Donald Trump ha dichiarato l'antivirus non si diffonderà? Cioè tu proprio che,
0: no,
1: ma che
0: cioè, è la logica anche di quello che dice dopo. Che abbiamo dice fatto dopo? Bene a uscire dall'OMS,
1: Organizzazione Mondiale della Sanità,
0: come c'entrano queste due affermazioni? Mi dà tanta sicurezza, cioè se lo dice lui con cotanto ministro della sanità, siamo a posto.
1: Ho detto sotto controllo, non si diffonde l'antivirus. Hanno messo questi passeggeri della nave da crociera, la famosa nave da crociera, sbarcati alle Canarie, erano trasportati con un volo speciale a Omaha, nel Nebraska, dove c'è un centro di, diciamo, di analisi delle, cioè poi lo Spallanzani degli Stati Uniti, per citare un famoso ospedale di Roma, e lì li stanno monitorando. Però lui dice comunque non si diffonderà. Quindi, anche perché lui c'ha un ministro della sanità solido e affidabile, no? Kennedy,
0: sì,
1: Junior,
0: sì.
1: Fantastico, che beve solo latte crudo, che ha sniffato cocaina sulle tazze dei cessi,
0: sì.
1: Dicendolo.
0: Ma chi era la varichina? Chi era Trump contro il Covid?
1: L'idossiclorochina, lo stesso Trump, certo, ha un trascorso meraviglioso durante il Covid, poi è stato pure male.
0: È stato pure male. Va bene, noi ci auguriamo che abbia ragione, ovviamente, e per ora tutto ci dice che
1: sì,
0: così
1: ma
0: sarà.
1: Ma questa roba dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto sicuramente grandi errori all'epoca del Covid con la Cina e gli allarmi così, ma gli scienziati ci dicono che questo tipo di pandemie si gestiscono soltanto con la collaborazione tra stati, e quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con tutti i suoi difetti, è un'organizzazione sovranazionale che può aiutare in questo, no? È un po' la

0: questa cosa delle Nazioni Unite, tanto bistrattate Nazioni Unite, ma se avessero un diritto di parola ancora, un briciolo di potere le Nazioni Unite su quello che succede con l'Iran, no? Invece niente, spazzate niente. Via, non
1: e
0: contano
1: lui non
0: più
1: ha
0: niente.
1: Più bisogno di niente, della NATO, delle Nazioni Unite, dell'OS, MS, eccetera, eccetera, non ha più bisogno di nessuno. Allora, se io ti dico questa frase, ascoltami, è piccolo test anche per chi ci ascolta a casa. Scusami, non posso rispondere adesso perché sono O, cioè O puntati.
0: Farina O00? 007?
1: No, allora si vede che non parli l'aziendalese, dai. Questa nuova lingua che esploreremo tra pochissimo al TG0.
2: TG0.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Ci si vede lì.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 200

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E questi sono i Soul Asylum con Runaway Train alle 19:37 minuti. Ce ne saranno di treni che corrono, almeno i treni corrono, cioè anche se è l'ora di punta, però il treno va, e magari qualcuno di voi ci sta ascoltando con le cuffiette mentre viaggia in treno.
1: Sì,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto. Buonasera dal TG0. E prima vi ho buttato lì una domanda: se ricevete

0: una risposta automatica, magari in via mail, con qualcuno che dice ciao, oh oh oh. Che cosa avete appena ricevuto?
1: È un codice segreto?
0: Un codice segreto.
1: È un acronimo?
0: È un acronimo che significa out of office.
1: Ok, non,
0: cioè, scusami,
1: non,
0: non posso rispondere sono perché sono ragazzi. Fuori dall'ufficio. Oppure potrebbe anche essere PTO.
1: Mm-hmm.
0: Che vuol dire personal time off.
1: Ok, beh,
0: sono... è il mio tempo libero, okay, non, okay, ti posso, okay. Non ti posso rispondere. In che lingua stiamo parlando? In aziendalese.
1: Sì.
0: Che è...
1: perché molti di questi acronimi sono usati magari quando scambi mail di lavoro, ovviamente molti sono, quasi tutti vengono dall'inglese, no? Perché un tempo come acronimo che si poteva usare negli inviti era
0: rispondessi
1: vous plaît, sì, così, sì, però sì. Era francese, no?
0: Oppure, ma io sono rimasta ASAP.
1: ASAP.
0: As soon as possible.
1: Ti rispondo,
0: cioè,
1: ASAP.
0: Esatto, ASAP, oppure ti rispondo ASAP. As soon as possible.
1: Vediamo se ne sapete, per esempio, OT è off topic, cioè fuori
0: off
1: discussione, non se ne parla nemmeno. E IAM.
0: IAM.
1: Scusami, non ti posso rispondere ora. IAM. Sono IAM, in a meeting, sono
0: in
1: occupato,
0: sono
1: in riunione, anziché scrivere sono in riunione.
0: Ma soprattutto diciamo sì. Il comparto marketing che usa questo tipo di terminologia, un po' tutti.
1: Scusa, IMHO.
0: No, questa è bellissima, è la mia preferita.
1: Però si usa un po', io lo vedo anche su Twitter.
0: Cioè, ad esempio, come potrebbe venire la frase?
1: IMHO.
0: Credo di no.
1: Sì.
0: IMHO,
1: sì,
0: caro Edo.
1: IMHO, nel fine settimana sarà bel tempo. Ma oddio, sì. Insomma, sì.
0: Oppure IMHO, questa cosa non va bene.
1: Oh, esatto.
0: Cosa stiamo dicendo come i pazzi? In my honest opinion.
1: Cioè, quella serie, in my honest opinion, di questa roba qua.
0: In my honest opinion.
1: Poi c'è TBD, TBD.
0: TBD, io sapevo TVB.
1: Allora, c'è questo c'è un programma, il programma degli appuntamenti della prossima settimana è TBD, è to be defined.
0: To be
1: cioè,
0: defined.
1: Ancora deve essere
0: definito.
1: Così.
0: Sì, oppure
1: CTA,
0: oppure...
1: CTA.
0: Il CTA è...
1: Il CTO no, è quello che ti cura, no?
0: No, cos'è il CTA?
1: GTA, CTA Call to Action.
0: Call to Action, cioè chiamata all'azione.
1: Call to Action, esatto.
0: Mamma mia,
1: sì.
0: Va bene. Oppure qua ci scrivono cose, Ken ci dice, cosa vuol dire H?
1: Ah sì, as known as, quello però si usa da tempo, no?
0: Ah, quindi tu già lo sapevi.
1: No, nel senso quando c'è un nome d'arte, no? Un musicista.
0: Ah, conosciuto
1: as
0: come?
1: As, esatto,
0: okay,
1: sì.
0: Okay. Va bene.
1: Sì, va bene.
0: Annette dice, allora. Conoscete TLTR? TLTR?
1: T.
0: Too long to read, per chi scrive... mail troppo lunghe,
1: troppo lunghe.
0: Serie non te la
1: allora,
0: leggo.
1: Noi abbiamo recuperato
0: Riassumi.
1: Gli acronimi nostri, quelli più
0: sì.
1: Allora, poi ci sono gli acronimi ovviamente, quelli LOL che ormai no, è per ridere, oppure OMG, oh my god.
0: Sì.
1: Ok.
0: Oh my god.
1: E poi comunque abbiamo ritrovato anche i nostri vecchi.
0: Ma poca roba,
1: TVB,
0: eh? TVTB, che ci avevano
1: fatto
0: anche le canzoni.
1: Che voleva dire?
0: Ti voglio tanto bene, ti voglio bene, ti amo tanto,
1: quelli sui diari,
0: tutte queste cose,
1: esatto.
0: Qua. E poi cosa c'era?
1: CBCR?
0: Sì.
1: La conoscete? Vediamo
0: sì.
1: Chissà cosa vuol dire CBCR.
0: Dai, lanciamola ai nostri ascoltatori.
1: O avete altri acronimi?
0: Secondo me soprattutto maschi. Cosa voleva dire?
1: CBCR è un po'...
0: CBCR.
1: Non so se anni 80, 90.
0: Di solito un ragazzo lo diceva a una ragazza più piccola di età.
1: Esatto, che arrivava nei primi, c'era una ragazza che ti piaceva.
0: Diceva va bene, CBR.
1: CBCR.
0: Vediamo chi se lo ricorda.

0: Richard, We Don't Talk Anymore su Radio Capital. Allora, che cosa vuole dire CBCR? Ancora adesso, credo, senti?
1: CBCR, cresci bene che ripasso, non lo dicono tutte le amiche di mia figlia a mio figlio.
2: Vedi?
1: Piccolo.
0: Vedi, cresci bene che ripasso.
2: Il pargoletto appare, diciamo, di bella fattura e le amiche della sorella maggiore dicono questo fra un paio d'anni.
0: Senti.
3: CBCR, ovvero cresci bene che ripasso. E adesso che ho 55 anni non me lo dicono più perché sono troppo cresciuta. Buona serata,
0: no.
3: Simona da Ravenna.
0: Simona, frequenti le persone sbagliate. Sei cresciuta benissimo e allora, vedrai che
2: però,
0: bello.
2: Grazie a voi stiamo imparando tante cose. Allora, si va negli anni 90, mio prof di chimica declinava TVTB, cioè ti voglio tanto bene con tanto vino, tanta birra.
0: Esatto,
2: così,
0: poteva
2: prof
0: essere
2: di chimica,
0: un'opzione.
2: Così, inneggiava all'uso di alcolici.
0: Ah, UCAS me lo ricordo anch'io.
2: UCAS,
0: ufficio,
2: sì.
0: Complicazioni, affari semplici.
2: Poi vi diamo delle chicche per fare belle figure. Nel mondo del gaming online, ci scrive Mauri, si dice che una persona è AFK, away from keyboard, quando è connesso ma per qualche motivo non sta giocando, non è pronto all'azione.
0: Beh, cioè, se dici così
2: questa dritta, questa così.
0: Senti, invece tornando ai tempi nostri, Scoob,
2: sì?
0: Si scriveva dietro la lettera sigillato con un bacio.
2: Oh, questa è Scoob. Pure profumata sta lettera com'è. E poi c'è, ci scrive Fulvio da Napoli, ma in napoletano LMSPT, leva mano senza perdere tempo.
0: Leva mano.
2: Abbandona una determinata attività che stai facendo. Non so
0: perché
2: se
0: non la sai fare e quindi fai danni. E
2: sì,
0: questo
2: sì
0: potrebbe essere. Poi ma guarda, ce ne sono davvero tantissimi.
2: Grazie per queste cose. Infine vogliamo citare questa cosa che sta succedendo, perché Orma ci scrive Zafferano Comprato. Ecco, ora a causa del TG0 sta verificando un accaparramento di bustine in Zafferano. Perché abbiamo detto che a causa della guerra
0: quanti
2: salirà,
0: danni
2: perché
0: facciamo.
2: L'Iran produce Zafferano.
0: Vabbè ragazzi, però
2: hanno visto delle code.
0: Ne useremo di meno, no? Tra l'altro ci siamo anche chiesti, ma quanti ne consumano? Perché consumano?

0: Abbiamo tutto sto zafferano in Italia e io e te siamo riusciti ad elencare soltanto due prodotti con dentro lo zafferano: l'arancina o l'arancino a seconda della zona della Sicilia, e il risotto alla milanese, punto. E invece no, arancine, si fanno tantissime cose, anche dentro il liquore strega si mette lo zafferano, quindi pensa te quanto ne dobbiamo utilizzare.
1: Zafferano ovunque.
0: Poi, visto che siamo in zona Cibarie e comunque dove c'è il pomodoro, l'origano ci sta sempre bene, date bretta Doris, è proprio un'alzata di scudi. E poi no, a proposito di questi acronimi dell'aziendalese di cui stavamo parlando, mi piace moltissimo, adesso non lo ritrovo chi l'ha scritto, chi l'ha mandato, però una cosa gergale tra gli informatici: RTFM, che vuol dire read the fucking manual.
1: Cioè, manual. Non mi fate delle domande banali, cacchio, se c'è il manuale.
0: Ma che cacchio mi chiedi se c'è scritto lì read the fucking manual? Cioè, capito? Quindi, svegliati. Lo devo scrivere a mia figlia, me lo metto sulla maglietta. Mamma, come si fa questa cosa? Leggi il manuale. Va bene, comunque è divertente. I giovani sono stanchi, la generazione Z non sopporta queste diciture aziendalistiche.
1: Così, lanci bombe contro la generazione.
2: L'estate e tu

0: Io penso solo la musica può salvare il mondo. Beh, quanto è bella questa canzone, Sergio Endrigo, poi ricantato da Franco Battiato. Era d'estate e proprio si fa un passaggio, capito, di energia, si sale. 19:52 minuti a Radio Capital, stavamo parlando di aziendalese, cioè di queste forme un po' strane che ti possono arrivare, acronimi o abbreviazioni via mail, e invece di aziende che litigano si è parlato, sì, tanto in questi giorni. Non so se l'hai sentita la storia di Megan Gale.
1: Come no, Megan Gale che è tornata a fare una pubblicità per un operatore telefonico, ma non è quello per cui aveva fatto gli iconici e indimenticabili spot all'inizio degli anni 2000.
0: Era diventata questa attrice meravigliosa e modella australiana famosissima negli anni 90 in Italia. Poi nel 99 aveva fatto la pubblicità

0: dell'allora Omnitel, poi diventata Vodafone. E l'ha fatto per tanto tempo, testimonial di quella campagna, ve la ricordate, vestita di rosso, forse so. È successo che sia uscito un nuovo spot, non della Omnitel che adesso si chiama Vodafone, ma di un'altra compagnia telefonica concorrente, cioè la Iliad. Allora si vede in questo spot, non so se vi è capitato di vederlo, secondo me è molto ben fatto, ma ci potrebbero essere delle implicazioni legali.
1: Lei sempre con l'iconico vestito rosso
0: che passa, cammina per strada,
1: guarda, c'è Meghan, è tornata Meghan, è passata Meghan,
0: e poi c'è uno che dice: ma che ci fai dentro questo spot? E lei entra in un negozio Iliad, ma tu non eri testimonial di un'altra compagnia telefonica. Che cosa è successo? È partita una lettera di diffida di Fastweb Vodafone, che sottolinea che la campagna in questione di Iliad si pone con ogni evidenza in contrasto con numerose norme del codice di autodisciplina della comunicazione, cioè voi state sfruttando la sua immagine che è diventata famosa attraverso il nostro marchio, e quindi dovete ritirare immediatamente lo spot, perché state in qualche modo screditando il nostro.
1: Esatto. Qui non si sa come andrà a finire questa diffida, però c'è stata una risposta da parte di Iliad, no?
0: Sì, Benedetto Levi, che è il CEO in Italia della compagnia, ha pubblicato sui social pari la lettera di diffida ricevuta, e poi ha commentato, quindi ha pubblicato il testo della lettera e ha aggiunto: tutto cambia, tutti possono cambiare, ma non a tutti il cambiamento piace. E a voi?
1: Vedremo come andrà. Non ci intendiamo di cause di complesse di tipo commerciale di questo tipo,
0: ma potrebbe
1: essere. Chissà come andrà a finire.
0: Intanto lo spot sta passando. Comunque bellissima, fa litigare ed è meravigliosa. 19:54, ce ne andiamo, caro Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Per tornare domani con Fabio Amoroso, con Emanuele De Nina e con il nostro Domenico Voddo. Ciao a tutti, tra poco Massimo Oldani.
2: TG0.

0: 31 ottobre.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecaglia.

0: vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Le notizie alle 20. Buonasera da Chiara Iorio. Torna a minacciare l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti sta valutando di riavviare l'operazione militare per garantire la navigazione nello stretto di Hormuz. E poi aggiunge che il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di possibilità di reggere, anche se poi Trump apre a una soluzione diplomatica. Il presidente degli Stati Uniti ha già bocciato la controproposta iraniana di pace perché inaccettabile. La nave da crociera Ondius costretta ad attraccare a Tenerife per il maltempo. L'operazione per consentire lo sbarco degli ultimi passeggeri e di parte dell'equipaggio ancora a bordo. Intanto è scattata la quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri italiani del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta per antivirus. Sono un 25enne calabrese e un 24enne di Torre del Greco vicino Napoli. Sono asintomatici. 10.000 euro di multa per aver pescato troppi tonni rossi.

0: Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Can After the Love Is Gone è una delle voci più riconoscibili di sempre, quella di Philip Bailey, un falsetto che ha definito un suono con molte canzoni come Reasons, Fantasy, September, After the Love Is Gone appunto di sottofondo. Ha anche Easy Lover in duetto con Phil Collins, quindi dal gospel ai palchi di tutto il mondo, una voce versatile che creava e crea ancora oggi, perché nella

Prince con Sign of the Times. Come dicevo, la rilettura è una rilettura elettronica del blues molto personale da parte di Prince. C'erano temi affrontati come la droga, la AIDS, il disastro dello Space Shuttle, una canzone che comunque è attuale, anche se poi dovremmo declinare altri problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Il video aveva soltanto il testo perché voleva enfatizzare, valorizzare il testo. Era un lyrics video che adesso si usa per anticipare una uscita come quella ad esempio di Giveon. Questo venerdì uscirà l'album Act 2 e uscirà anche questo nuovo singolo intitolato Jezebel. Novità per Giveon.

Finalmente è uscito il nuovo album di Chris Brown, intitolato così, Brown. Era Falling con Leon Thomas in attesa del tour con Usher, di R&B tour, non soltanto il genere ma anche l'iniziale del nome di Usher, Raymond, e naturalmente del cognome di Chris Brown. Era Falling, novità su Capitol.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
0: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz,

0: Il primo volume, Zanardi, in edicola con Repubblica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a 1,99€.

0: su Deghi.it.
1: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.

Jump to It per Aretha Franklin era il primo vero grande successo in 10 anni da I'm in Love, che era del 74, qui i primi anni 80, e Luther Vandross in un'intervista disse che voleva lottare contro Bruno Sammartino, pur che era un wrestler, pur di avere la possibilità di produrre Aretha Franklin. Clive Davis ha letto quell'articolo, li ha messi in contatto, e mentre Luther Vandross era, diciamo, ospite al Saturday Night Live insieme a Marcos Mille, che peraltro ha coprodotto l'album, si sono messi a un pianoforte e hanno iniziato questa sorta di brainstorming. Poi hanno inviato, diciamo, ad Aretha con la sua voce la demo. Aretha naturalmente ha adorato la demo e quindi ha prodotto tutto l'album. Quello che diceva Luther Vandross è che è sorprendente, Aretha, chiunque la debba registrare deve sapere che il microfono ha sempre tenuto acceso.

The Finest. Tra la SS Band di Jimmy Jam e Terry Lewis, ma anche di Mary Davis, che aveva una voce strepitosa. Siamo a metà degli anni 80, di lì a poco Jimmy Jam e Terry Lewis avrebbero creato un album iconico di Janet Jackson, appunto Control. Avevano le loro resistenze su alcuni strumenti, nonostante la SS Band avesse una potente sezione fiati, loro non la utilizzarono, e avevano ragione. Utilizzarono naturalmente le drum machine e poi naturalmente, diciamo, il classico Hammond AB3 che si usava all'epoca, ed è uscito un successo clamoroso, The Finest, appunto per SOS Band, e prima ancora On The Rise. Siete su Capital, questo è il nuovo album di Aria, intitolato Pronto. Questo è Avevo Un Sogno.

Prima produzione di Teddy Riley, Kid Sweat, l'album di debutto Make It Last Forever. Teddy Riley non ha prodotto canzoni, ha creato veramente un'era. Prima i Guy, Blackstreet, ha prodotto Kid Sweat, appunto, Bobby Brown, SWV, Mary J. Blige, Usher, ha scoperto Pharrell Williams e Chad Hugo, cioè i Neptunes, ha dato loro una guida e l'accesso ai suoi studi, e ha prodotto anche Michael Jackson. Tra poco una produzione di Teddy Riley per Michael Jackson ad aprire la seconda ora di The Vibe.

0: batteria Keith Moon. Alla voce Adele.
1: Al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clark.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio.

0: Questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
3: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
4: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
2: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
5: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
2: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 giga, in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

sontuoso ambientato nell'antico Egitto, diretto da John Singleton con la partecipazione di Eddie Murphy, Magic Johnson, la modella somala che sposò David Bowie nel 92, con il man che interpretava l'oggetto al desiderio di chiunque. E sebbene Michael avesse già avuto protagoniste femminili in video come Thriller, come The Way You Make Me Feel, questa fu la prima volta in cui scambiò un bacio sullo schermo, appunto nel video. C'era anche Magic Johnson, che stava attraversando un momento difficile, aveva appena rivelato di avere l'HIV, e Michael disse: dobbiamo mettere Magic in questo video. Assolutamente, furono utilizzati effetti speciali all'avanguardia per trasformarlo in sabbia proprio un istante prima di essere catturato. Era Michael Jackson, produzione di Teddy Riley, o il nuovo di Duran Bernard.

83 mai visto, onestamente, anche se conservo moltissimi VHS appunto dell'epoca del Black Exploitation, perché era l'unico modo per poterli vedere in Italia diciamo con un colore tra l'altro diverso rispetto al nostro europeo, però insomma, creandosi l'opportunità di acquistare un videoregistratore americano si potevano anche vedere. James Brown's Loader Theme.

Les Brown, un paio di colonne sonore anche per lui di Blaxploitation. C'erano anche personaggi femminili importanti e protagoniste per la prima volta. C'era l'emancipazione appunto di attrici nere, una nuova idea di eroismo con Pam Grier, Tamara Dobson, tanto per citarne un paio. Era la Blaxploitation di James Brown, questo Capital con una discografia infinita, una carriera strepitosa. Questo invece è il debutto di Momo Boyd, si intitola Miss Michigan, e questa è Oops.

Si affaccia sul mondo e tra le altre cose con i migliori presupposti. Momo Boyd, appunto, con Oops da Miss Michigan qui su Capital. Questa è una delle canzoni che ho amato di più di Rick James con la Stone City Band, con la sua orchestra, che ha sempre preferito ritmi molto più potenti, molto più funk, però ogni tanto era capace di grazia. Forse non nella vita privata, però almeno sul palco sì, e questa è una delle canzoni più melodiche di Rick James, Hollywood.

L'album di debutto di Mama Boyd, intitolato Miss Michigan, che va, diciamo, maneggiato con cautela, con affetto, perché è una sorta di battesimo per una nuova artista che

Rick James, storici di band appunto con Hollywood, grazie a chi ha ricordato che il sistema di colore della televisione americana era l'NTSC, mentre noi avevamo il SECA, ma preistoria della televisione, 40 anni fa, fine anni 80, quando sono arrivati appunto i primi videoregistratori e sono arrivate anche le prime VHS di importazione appunto dall'America. Era Rick James molto romantico con Hollywood, come lo era stato anche nel duetto con Tina Marie, con Fire and Desire, che sicuramente voi vi ricorderete e che spesso vado a recuperare. Qui c'è una fusion di jazz, di soul, di funk, con un beat potentissimo e un bluesman che già negli anni 50 si era messo in mostra. Sto parlando naturalmente di Johnny Guitar Watson, A Real Motherfucker.

Johnny Guitar Watson, che negli anni 50, negli anni 60, onestamente io non avevo conosciuto, l'ho conosciuto negli anni 70, alla fine degli anni 70, questo è un album del 77, con una copertina bizzarra in cui Johnny Guitar Watson è ritratto divertito alla guida di un automobilino, di un triciclo autocostruito. Un album perfetto in cui da buon polistrumentista, proprio come Stevie Wonder, ha suonato tutti gli strumenti tranne uno. Stevie lo suonava, ma lui no, la batteria. Era Johnny Guitar Watson con Real Motherfucker.

0: hai una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a

1977 per Barry White, bellissimo album The Man, con Your Sweetness Is My Weakness, con It's Only Love Doing Its Thing, e poi naturalmente questa Just The Way You Are, canzone di Billy Joel.

0: bonifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
18: Radio Capital. Solo bella musica.
19: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a
20: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano.
1: Vedrete che i contenuti correlati di B-Side oggi ci aiuteranno a colmare una distanza, per dirla alla Paolo Conte, una distanza atlantica. Premo il bottone del viaggio.

1958, siamo in Brasile, ovviamente questo è, come dire, il modo classico, no, di intendere la musica brasiliana fino a quegli anni. Lei è Lisette Cardoso, canta come se, un po' come, ricorda un po' lo stile di Edith Piaf, no, con questo pathos, con il dramma in questa serenata dell'addio, se traduco bene serenata do adeus, ed è una canzone, diciamo, che apre un album che però ne contiene un'altra canzone che è di segno completamente diverso. Si sente già dal ritmo, no, che è cambiato qualcosa, che sta arrivando una cosa nuova per quegli anni. Allora, questa è una canzone scritta da un musicista che poi diventerà molto famoso, che si chiama Vinicio de Moraes, poeta, che ha scritto il testo, e Antonio Carlos Jobim. Ma la cosa più interessante, una delle cose, è la chitarra. Sentite qua. Questa chitarra con questa ritmica così interessante, che crea groove, mette questa poliritmia su il pezzo, sulla ritmica, diciamo, standard del pezzo, è suonata da João Gilberto. Questi sono i cori. Adesso ho spogliato un po' la canzone dei suoi elementi per farvi apprezzare questo momento così, diciamo, di novità, perché questa canzone è considerata la prima canzone ufficialmente riconosciuta come la canzone di un nuovo genere per quegli anni, la bossa.

0: sei me. Vamos deixar.
1: Sarebbe da raccontare la storia dell'invenzione della bossa nova, ma credo che ci voglia una cultura e una conoscenza che io non ho. Non è escluso che me la faccia un giorno, però. Così, questa è, prendetela come una giusta citazione non soltanto del cambiamento della storia della musica brasiliana, siamo alla fine degli anni 50, ma anche come l'inizio della carriera di alcuni musicisti che poi sono diventati, come dire, anche familiari per il pubblico italiano. Uno fra tutti, Vinicio de Moraes, autore, diciamo, delle parole di questa canzone, e poi a lungo collaboratore anche con Antonio Carlo Jobim, che è l'autore della musica, insomma. Tra l'altro Moraes era anche un diplomatico, è stato anche per un viceconsole, era stato anche per un periodo di tempo diplomatico in Italia, però bisogna dire che probabilmente, per quello che ho letto di lui, insomma, gli interessava di più un po' la bella vita e soprattutto fare il musicista. In coppia con Jobim scrisse alcune delle canzoni più belle e famose della storia della musica brasiliana, una fra tutte La ragazza di Ipanema, La garota di Ipanema, che non ho bisogno neanche di citare, e poi questa Insensibilità.

Insomma, si può dire che Vinicio De Moraes insieme a Jobim sono stati un po' come la coppia Mongol Battisti, no? Per la musica brasiliana. Ma non soltanto con Jobim, perché poi negli anni 60 Moraes comincia a collaborare con un altro grande musicista brasiliano che si chiama Toquinho, chitarrista e cantante. E questo è uno dei

Toquinho e Vinicius de Moraes, questo pezzo con un ritornello così nobile, mi verrebbe da dire, pazzesco. Allora, siamo alla fine degli anni 60, la musica brasiliana è the next big thing, anche in Italia, perché anche forse un po' per la assonanza con la lingua diventa un fenomeno molto interessante anche in Italia. E viene coinvolto in un progetto molto particolare un produttore e autore di testi che si chiama Sergio Bardotti, che avrete sicuramente sentito nominare mille volte perché è stato un collaboratore di grandi musicisti italiani come, non so, Sergio Endrigo, i New Trolls, persino De André. L'album Non al denaro né all'amore, eccetera eccetera, è un album che è stato curato da Sergio Bardotti. Insomma, il progetto è quello di mettere insieme Vinicius de Moraes, Sergio Endrigo, Bardotti come autore, diciamo, delle versioni italiane dei testi brasiliani e addirittura il poeta Giuseppe Ungaretti. È la cosa piuttosto particolare, insomma, perché Ungaretti in realtà alterna delle poesie scritte da lui fra una canzone e l'altra di questo disco che si intitola, questo album si intitola La vita, amico, è l'arte dell'incontro. Vi faccio sentire un pezzo.

8 anni dopo, nel 1976, questa formula quasi un po' concept album, no? Di mettere insieme artisti brasiliani, artisti italiani, addirittura la poesia di Ungaretti, la voce di Sergio Endrigo, gli arrangiamenti di Bacalov nel caso di questi pezzi, torna in scena, così come torna in scena Bardotti, ovviamente chiamato a curare la produzione di un album dove però l'idea è quella di mettere insieme Vinicius de Moraes, come in questo pezzo qua, ma insieme anche a Toquinho, e affidare la parte, diciamo, principale, la front girl, alla Vanoni. Quale migliore interprete si poteva immaginare per un progetto di questo di genere? Nel frattempo Vinicius de Moraes viene cacciato dalla giunta militare, dai suoi incarichi diplomatici. Sapete che la giunta militare era quasi praticamente una dittatura, c'era in Brasile in quegli anni, tra l'altro piuttosto arrogante e cattiva nei confronti degli artisti che esprimevano dissenso, no? Nei confronti della giunta militare. Per esempio Elis Regina, che era un'altra cantante brasiliana molto famosa, molto brava, fu ostracizzata, addirittura fu obbligata per vendetta da parte della giunta militare a cantare nello stadio, credo di San Paolo, l'inno, che era la cosa che lei meno voleva fare in assoluto, ma la costrinsero a fare quasi come forma di abiura. Delle critiche aveva fatto nel momento in cui lei si sentiva forte perché aveva anche successo internazionale. Insomma, questo era il clima che c'era in Brasile. Però bisogna dire che Vinicius de Moraes fu cacciato dai suoi incarichi di diplomatico per vagabondaggio. C'è anche un'intervista del 2000 dell'allora dittatore, chiamiamolo così, presidente del Brasile, che disse: no, non l'abbiamo mandato via per questioni politiche, ma perché per 3 mesi non si era presentato al lavoro. Beh, queste cose non so raccontarvele in profondità, però è curiosa questa cosa, perché uno che viene condannato per vagabondaggio poi in qualche modo è riuscito a fare di questa cosa una parte della sua storia. Nel pezzo che sto per farvi sentire, che è quello che conclude il lavoro che hanno fatto insieme Moraes, Toquinho e la Vanoni e Bardotti, c'è un pezzo infatti intitolato Sam.

senso che i musicisti si erano messi lì a suonare con la Vanoni al microfono, non dico buona la prima, ma insomma come fossero in sala prove, e poi successivamente sono stati aggiunti i cori e la parte di archi di arrangiamento, quindi anche un bel modo di lavorare, no? Molto fresco, che probabilmente passa anche oltre i solchi e oltre l'ascolto. Allora, un disco si intitola La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, che fece un grandissimo successo, arrivò forse addirittura al sesto posto in classifica in quegli anni, e che conosciamo tutti in qualche modo perché fa parte dell'immaginario collettivo italiano, date le bellissime canzoni che contiene. Ma io ve ne faccio sentire un'altra che invece non è molto famosa e che è un capolavoro.

Carlos De Moraes, Tocchigno e naturalmente Ornella Vanoni. Io concludo con un pezzo e con un unico appunto. Questo che state per sentire era il pop italiano nel 1976.

0: You've got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
14: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
15: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
14: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
13: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
15: Una produzione One Podcast.
16: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Una canzone di un bel po' di anni fa, qui siamo nel 1985, quando Mr. Pubblicavano questa Broken Wings, che peraltro insomma rimane abbastanza un classico del pop inglese di quegli anni. Ha proprio il suono, no, di quel momento, chiaramente un'estetica obbligata dagli strumenti che si suonavano allora. Incredibilmente trovo qualche cosa che mi ricorda un po' questo suono, ma non esattamente, in un disco invece che è uscito molto recentemente, con questa chitarra che mi riporta un po' ai Toto, Level 42.

poi diventa questo tripudio armonico con questa tromba che ha fatto da protagonista nella parte finale di questo pezzo di... Allora, si chiamano, credo, Ninth Power, invece del 9 hanno messo la N, quindi credo si pronunci così. Certo che delle volte bisogna fare della fatica per capire come... che cosa si sono inventati come nome gli artisti. Allora, è un gruppo americano che ha pubblicato un album che magari esplorerò perché mi hanno un po' incuriosito, non li conoscevo. Ci sono arrivato seguendo le tracce appunto di questo trombettista che si chiama Nicholas Payton e che seguo da un po' di tempo perché lo trovo molto interessante, fa un sacco di collaborazioni, ha un modo di, diciamo, di mettere a disposizione la sua cultura jazz in situazioni anche piuttosto interessanti e non necessariamente soltanto jazz. È uno di quelli che ha anche teorizzato che la parola jazz è vecchia, che non significa più nulla e che bisognerebbe cambiarla in

È mica male, eh? Non sentivo una cosa così dai tempi degli Slum Village. Ci stavo pensando mentre andava questo pezzo. Allora, lui si chiama Like, proprio Like, come la parola, come il verbo inglese, piacere, like, ok? Però in questo pezzo è con Terrace Martin, che è un da lungo tempo collaboratore di, per esempio, Robert Glasper, e Fonte, che invece è una voce che troviamo spesso a fare delle ottime collaborazioni. Ha pubblicato un album, questo Like, che anche in questo caso forse vale la pena approfondire, visto il sound. Se vi piace il mondo, diciamo, di J. Dilla degli Slum Village, potrebbe essere un disco che dice qualcosa.

0: si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosnahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
5: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
6: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
4: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
6: Una produzione One Podcast.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nuova settimana di Extra. Buonasera a tutti.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital, oppure ben trovati se stavate già sentendo la radio e sono entrato io nelle vostre radio. Sono Alex Paletta, vi do il buonasera e vi propongo, come al solito qui su Radio Capital, a quest'ora un'oretta di world music che vado a pescare da tutte le parti del mondo. Sì, insomma, appunto, è world music, che caro, no? Caro Paletta. Allora, vi ricordo subito la maniera per potermi iscrivere: 342-342-2190 è il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show, oppure c'è il mio profilo Instagram Alex Paletta, sempre a vostra disposizione. Allora, vi presento la puntata di stasera. Partiremo con il nuovo lavoro di Mary Anchita, che è una pianista, una musicista canadese che insomma ha subito una sorta di trasformazione nella sua carriera. Adesso si sta spostando, diciamo, più sulle sonorità come dire inglobanti, no? Cioè, nel senso, lei parte dal jazz, che è la sua, diciamo, base, però con questo nuovo progetto, con questa nuova apertura, si sta spostando su altri generi, sempre legati al mondo del jazz. Ha cambiato anche il nome della sua band, non è più Mary Anchita Quartet, ma è MAQ, che appunto sta per Mary Anchita Quartet, ma come dire, con un'altra, no, con un altro spirito, con un altro mood. Uscirà prestissimo con un nuovo album. Intanto noi stasera sentiremo la title track del disco, che uscirà il 5 di giugno, quindi insomma bisognerà aspettare ancora, sì, più o meno un mesetto. Poi vi faccio sentire la title track del nuovo disco bellissimo di Rosa Brunello, si chiama We Are Surging Waters. Dopodiché risentiremo anche Butcher Brown insieme

prove per una performance ai Worldwide Awards del 2025, per Heliocentrics, Marshall Allen, Noel Scott e Bilal, insieme nello studio di Malcolm Catto, a provare appunto questa performance che avrebbero fatto qualche sera dopo ai Worldwide Awards, dove sia gli Heliocentrics che Marshall Allen prendevano dei premi. Marshall Allen mi sembra alla carriera, mentre invece Malcolm Catto prendeva il premio John Peel ai Worldwide Awards. Comunque, insomma, questa registrazione è rimasta nel cassetto fino a qualche settimana fa, è stata stampata dalla Strat Records per l'edizione 2026 del Record Store Day. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra e andiamo avanti insieme a Rosa Brunello, grandissimo album uscito qualche giorno fa anche per lei, il suo terzo, quarto album se non mi sbaglio, insomma la conosciamo oramai molto bene perché è uno dei nostri artisti preferiti. We Are Surging Waters, Rosa Brunello, qui su Radio Capital.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
8: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
9: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
7: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermà.
10: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
7: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14...

coinvolgendo una rete internazionale di produttori di bass music, e tra questi c'è anche un italiano che si chiama Zika in the Head. Il pezzo che sentiamo stasera è OWM, che sta per Wenceware Marimbas. Zika in the Head qui su Radio Capital.

canzone appena finita per questa artista italiana genovese ma cresciuta musicalmente tra Milano e Londra, Charlie Risso, appena finito la sua tournée europea proprio per promuovere questo nuovo album uscito il 3 di aprile. La traccia che abbiamo sentito si chiama Ritual.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica. Radio Capital.
7: One Podcast.
8: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Vorrei un film che mi faccia stare bene, che mi parli piano, che non mi costringa a inseguire esplosioni o colpi di scena idioti. Esiste? Esiste. Si chiama Le ricette della signora Toku e se non lo conoscete, preparatevi a innamorarvi di una marmellata di fagioli rossi come se fosse la cosa più importante della vostra vita. No, questo non è un documentario sulla cucina giapponese, ma partiamo dal principio. Naomi Kawase non è una regista qualunque, è una poetessa della luce naturale, una che riesce a farti commuovere guardando un ramo di ciliegio mosso dal vento. Ha vinto premi a Cannes e proprio qui nel 2015 Le ricette della signora Toku ha aperto la sezione Un certain regard, non roba da poco. Il suo cinema è contemplativo, intimo, a tratti vagamente lezioso, ma nel senso buono, quello che ti scalda il cuore senza farti venire picchi glicemici. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Durian Sukegawa. Il titolo originale è Pasta di fagioli dolce. Avete capito bene, il vero protagonista è un ripieno. E funziona. Sentaro è un uomo silenzioso, con un passato ingombrante e un negozietto di dorayaki in periferia. I dorayaki sono quei pancake morbidissimi ripieni di anko, la famosa marmellata di fagioli rossi. Il suo locale è frequentato da pochi abituè, tra cui una ragazzina, Wakana, che sembra avere più bisogno di affetto che di zuccheri. Un giorno si presenta una vecchietta, Toku, la signora del titolo, interpretata da una straordinaria Kirin Kiki, attrice che vi spezzerà il cuore anche solo con uno sguardo. Toku chiede di essere assunta. Sentaro guarda

accarezzano i legumi, ci crederete anche voi. La proprietaria del negozio però a un tratto scopre che Toku è stata malata di lebbra e anche se ormai non è più contagiosa, la voce si sparge e i clienti spariscono. La società fa quello che sa fare meglio, e cioè isolare chi è diverso. Sentaro è costretto a scegliere tra il business e la decenza umana. Non vi dico cosa succede. Toku scrive una lettera straziante in cui racconta la sua vita in un sanatorio. Il film ricorda che in Giappone, fino al 1996, i lebbrosi venivano segregati per legge. E lì scopriamo che la sua dolcezza non è ingenuità, è resistenza, è la scelta di non diventare

0: Capital Gold.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio.

Capital Gold. Listen to the night.